FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

al bar, vabbè, lo so, vedo, no, che c'è pieno di gente, mi vedo lì vecchietti che stanno giocando a ciapanò, che stanno giocando a tre sette, a traversone, tutti col naso rosso, tutti con la staffetta davanti, e la vedo anche l'ultima generazione in cerca delle prime ubriacature lì appoggiata al flipper, e stanno parlando tra di loro, stanno parlando tra di loro una lingua barista che io te ormai non la capiamo più, capito? Capito che si cambia generazione ogni 5 anni adesso. E lo so anche che i miei problemi sono delle stupidate in confronto ai problemi grossi che ci sono sulla faccia della terra. Lo so che c'è l'inquinamento, lo so che c'è il caro vita, lo so che c'è la fame in India. Cosa vuoi che sia che lei mi pianta a me, no? Succede tutti i giorni. Ma stavolta è successo a me, barista. Stavolta sono io quello che è stato piantato. Io sono qua a fare il cretino con te. Magari lei nel letto che gli sta dando le carezze a un altro. E io sono qua a fare il cretino con te, barista. Ma io metto 3 cucchiaini di zucchero nel caffè perché c'ho bisogno d'affetto, barista. Io c'ho voglia e c'ho bisogno delle carezze come i cani randaggi, barista. Barista, portami da bere ancora perché io c'ho voglia di dimenticare, capito? Io c'ho voglia di dimenticare, io non ce la faccio più. Sono qua a fare il cretino con te, c'ho voglia di dimenticare.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

Sono le 4 e 3 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

0: che bella giornata.
1: Vabbè, andrò meglio domani.
0: Buonanotte ragazzi. Buonanotte.

di sosta, mi prendo un panino con acqua rossiccia che chiamano vino, ma a casa la sera è pronto il gran pasto con carne gelata e del pesce già guasto. Ma che bella giornata!

0: Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata!
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

capito che la gente amava me. Potevo fare

coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni via

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Mannaggia, possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono,

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

Un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

frate che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

0: Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 5 e 59 minuti. Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in streaming o su app o dal tuo smart speaker. Ciao, a prestissimo!
1: Le bellissime senza tempo di Radio Dora.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. I prossimi giorni vedranno il riaffermarsi dell'anticiclone di matrice nordafricana sul Mediterraneo centrale e occidentale, con la prevalenza di condizioni soleggiate, stabili e calde sul Piemonte. Qualche temporale pomeridiano in montagna sarà comunque possibile a causa dello scorrimento di correnti a tratti leggermente più instabili sull'arco alpino. Saranno comunque venti piuttosto isolati. Il caldo sarà in accentuazione, con massime in pianura sui 32-35 gradi, in ulteriore aumento. Le minime in pianura rimarranno sopra i 20 gradi in molte zone. Lo zero termico si porterà su valori molto elevati, fino a 4.500-4.800 metri. In seguito appare possibile una fase instabile con temporali anche forti. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso, con velature al mattino e modesti cumuli in sviluppo in montagna nel pomeriggio. Precipitazioni assenti, salvo isolati rovesci sulle aree alpine dell'Alto Piemonte. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di domani, cielo sereno al mattino, parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per il possibile sviluppo di nubi temporalesche. Precipitazioni nel pomeriggio con possibili temporali. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 36 gradi.
2: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città. Ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 38 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La Palogo di Chiomonte organizza per sabato 18 luglio concerto del complesso pop rock Istituto Musicale Somis di Susa ai Giardini Levis. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate 31esimo International Summer Music Festival con ingresso libero a Bardonecchia da giovedì 16 a domenica 19 luglio. Ulteriori informazioni sul sito della Fondazione Accademia di Musica. A Coazze tutti i lunedì e mercoledì alle 20.30 con ritrovo presso l'ufficio turistico Coazze in movimento, passeggiate lungo le vie del paese a cura della Proloco con partecipazione libera. Tutti i giovedì dalle 17 alle 19 all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone sferruzziamo incontri ad accesso libero. Fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale risveglio muscolare con partecipazione gratuita. Martedì 14 luglio al Parco Comunale alla terrazza della biblioteca incontri gratuiti di Pilates. Fino al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra luoghi, storie di incontri e cammini. Ingresso libero. Sabato 18 luglio alle 17 presso la Biblioteca Comunale, libri in terrazza. Alle 20.45 presso il Palafeste, uno nessuno 100.000. Domenica 19 luglio alle 17 al Palafeste, 4 quarti. Alle ore 21 al Palafeste, concerto a cura della Banda Filarmonica Coazzese. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi, mostra visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. L'associazione turistica Proloco Amici di Gravere organizza per sabato 18 luglio alle ore 15 torneo di petanca aperto a tutti presso il Circolo Gelassa. Per informazioni 338-9482-225. A Bottigliera Alta sabato 18 luglio, 14esimo Festival Internazionale di Musica Celtica presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso. Domenica 19 luglio, 14esimo Festival Internazionale di Musica Celtica presso il Centro Famiglia di Via Rosta 12 a Bottigliera Alta. Prenotazioni e informazioni al 338-188-1548. Ad Alpignano, giovedì 16 luglio alle ore 21, Alpignano Live, The Queen Tribute, food più premiazioni eccellenze alpignanesi, in Piazza Caduti. Venerdì 17 luglio, Sagra Cossot, concerto Casadei, in Piazza Caduti. Sabato 18 luglio, Palio, Sagra Cossot, spettacolo Marco e Mauro Comic Show, alle ore 18.30, presso le vie del centro storico Il Castello e Piazza Caduti. Domenica 19 luglio, Palio, Sagra Cossot, tributo a Michael Jackson, alle ore 21, presso le vie del centro storico Il Castello e Piazza Caduti. A Condove, da venerdì 17 a lunedì 27 luglio, Luna Park in Piazza Martiri. Domenica 19 luglio, Boom Boom Beat Festival al campo sportivo dalle ore 14. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 18 luglio alle 21.30, Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, interferenze musilinguistiche con Maddalena Mazzaferri, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni, www.borgatedalvivo.it. La Proloco di Mattie organizza il 18 e 19 luglio festeggiamenti Santa Margherita in località Bucet. Ad Ulx, venerdì 17 luglio dalle ore 16 alle ore 18 in piazza Mistral, Balli Occitani con Lindale e Parena Perde. Domenica 19 luglio dalle 14 alle 17 in Jardin Latour, attività per bambini. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Domenica 19 luglio conferenza SMAT presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. A Cesana Torinese dal 18 luglio al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi e inaugurazione della mostra La Sedia Racconta. Sabato 18 luglio serata musica dal vivo in Piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Per estate del mese 2026, venerdì 17 luglio alle ore 18 al Ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra fotografica a cura dell'Associazione Culturale Cumalè. Sabato 18 luglio alle ore 19 al parcheggio del Ricetto di San Mauro, domenica 19 luglio alle ore 16 alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate. A Venaus, dal 13 al 19 luglio, Campus Scaliamo le Note. A Villar Focchiardo, venerdì 17 e sabato 18 luglio presso l'area polivalente Motoraduno. Sabato 18 luglio alle ore 11 a Tampe, festa della Cappella delle Tampe. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 14 luglio alle ore 21 Eleonora Bertone presenta Non chiudete le porte con gli stracci, all'aperto in piazza del municipio o nell'aula consiliare. A Trana, sabato 18 luglio, serata in bianco, in piazzale Unità d'Italia dalle ore 18. A Sauze Dulx, dal 17 al 19 luglio, festa greca. Sabato 18 luglio, le serate informative del CAI, alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Sabato 18 e domenica 19 luglio, mercatino estivo presso il centro del paese. Domenica 19 luglio, mangiar storie, alle ore 11, presso la Biblioteca Comunale. A Giaveno, martedì 14 luglio, teatro Donne in Parlamento, in piazza Mautino, alle ore 21. Mercoledì 15 luglio, teatro Margherito, c'è tempo per tornare a casa, all'anfiteatro Anna Franca, alle ore 21. Mercoledì 15 luglio, la Milonga in piazza Mautino, alle ore 21. Giovedì 16 luglio, baby dance al Parco Comunale, alle ore 11. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, festa di San Giacomo, in Borgata Sala, dalle 15 alle 24. Venerdì 17 luglio, ballo sotto le stelle, in piazza Mautino, alle ore 21. Dal 17 al 19 luglio, festa della Maddalena in Borgata Maddalena alle ore 21. Sabato 18 e domenica 19 luglio, oltre il muro, 29esima edizione, torneo di pallavolo allo Stadio Torta, dalle 8 alle 21. Sabato 18 luglio, canta anche tu, serata karaoke in piazza Mautino alle ore 20. A Collegno, Flower Festival. Martedì 14 luglio, i cani. Mercoledì 15 luglio, Subsonica. Giovedì 16 luglio, Serafin più l'amante più Giulia May. Venerdì 17 luglio, Tony Pitoni, seconda data. Al Melezze, domenica 19 luglio alle ore 21, intitolazione Piazza della Chiesa al Dottor Secondo Laura. A seguire teatro itinerante, febbre d'alta quota, cura di arte muda. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. A Ferrara Moncenisio, sabato 18 luglio alle ore 10, festa per i 30 anni dell'Associazione Terra dei Cavalli presso l'area sportiva comunale. Domenica 19 luglio alle 9.30, escursione al Lago Sabine col Clapier a cura della guida escursionistica ambientale. Informazioni al 338-43-88056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, inaugurazione e mostra di Lia la Terza, espressioni familiari all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle 17.30, concerto del trio The Music Charms presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio. A Villardora, sabato 18 luglio dalle 21.30, grande evento anni 80-90 e 2000 con quelli che i 92.000 Original Party. Musica, animazione, gadget e tanto divertimento per la rassegna Suoni d'estate. A Susa, torneo storico dei borghi di Susa dal 17 al 19 luglio. Venerdì 17 luglio alle 20.30 in piazza San Giusto, esibizione dei tamburini. Sabato 18 luglio alle 20.30 in piazza della Repubblica, corteo storico per le vie cittadine. Alle 21.30 presso l'Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo. Domenica 19 luglio alle ore 10 in piazza della Repubblica, corteo storico. Alle ore 11 presso la cattedrale di San Giusto, santa messa e benedizione del palio. Dalle ore 15.30 presso l'Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Ariano, sabato 18 luglio, Parco Polivalente alle ore 21, concerto e serata teatrale. I parchi Alpicozie presentano a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta prenotazione allo 0122 854720. Dal 15 luglio al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Il 15 luglio passeggiate e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Per informazioni www.parchialpicozie.it. A Novalesa, domenica 19 luglio, giornata di pittura in plein air. Fino al 16 agosto, mostra 1300 anni sull'abbazia di Novalesa presso Casa degli Affreschi. Ad Avigliana, dal 13 al 27 luglio, festa di Sant'Anna, tornei sportivi, corsa dei babi, street food, musica, teatro, arti, laboratori in Borgata Drubiaglio. Sabato 18 luglio, disco ring presso l'area CGA. Domenica 19 luglio, San Bartolomeo in musica a San Bartolomeo. Apertura sito archeologico simulato al castello. Serata danzante al Parco Alveare Verde. A San Giorgio, il 18 e il 19 luglio, restate a San Giorgio. Sabato 18 luglio, cena e musica con DJ, festa dei 10 anni della riapertura della biblioteca con presentazione del libro di Luca Giai. Domenica 19 luglio, apericena e spettacolo La melodia italiana sfida la melodia straniera. A Sestriere, domenica 19 luglio, passeggiata sulle valli olimpiche. Per adesioni, info chiocciola sciclubpinerolese.it. Domenica 19 luglio, undicesimo raduno auto e moto d'epoca a cura della Proloco Sestriere. Il 18 e il 19 luglio, rievocazione storica battaglia della Sietta e festa del Piemonte. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero dal 13 luglio al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per ulteriori informazioni contattare il numero 011 43 21015. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
4: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Busler, Kabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dallo Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump aveva posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. I sistemi di difesa aerea sono in funzione nella capitale. Il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici, ha dichiarato su Telegram il sindaco. Proprio in giornata dalla riunione dei volenterosi a Parigi era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. È stata firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia, con punte superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri procederà alla nomina di Guido Stazzi come prossimo presidente dell'Authority di Vigilanza dei Mercati, a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Stazzi è un esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Antitrust. Il calcio: c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando anche all'ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e, si spera, i mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.

0: saldi caldi da Totac.
1: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
0: Correte!
3: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
4: Facile, nel contenitore della plastica.
3: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
4: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
3: Esatto.
5: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
6: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.

Buon mattino, martedì 14 di luglio, buongiorno amici e soprattutto auguri di buon compleanno e buon onomastico a chi li festeggia in questo giorno quasi di metà mese. Oggi San Camillo dell'Ellis. In questo giorno nascono nel 1862 a Vienna, nel quartiere Baumgarten, quello che è considerato uno dei pittori più amati al mondo, in particolare dai giovani, Gustav Klimt. Nel 1940 invece, anche lui della generazione del derby, ossia di quei comici, tra loro ci sono anche Boldi e Battantuono, lanciati dallo storico locale milanese e saliti poi alla ribalta. Renato Pozzetto. Nel 1910 invece, nato al Melrose nel New Mexico, sud-ovest degli USA, il suo nome è legato al mondo dei cartoni animati, dove fu attivo come regista, produttore televisivo e cinematografico, con un grande sodalizio. Stiamo parlando di William Hanna. Nel 1918 invece, nato ad Uppsala, città svedese a 70 km da Stoccolma, è stato un regista, sceneggiatore, drammaturgo, scrittore e produttore cinematografico, Ingmar Bergman.

1811, proprio il 14 di luglio in Francia, il giornale di fisica, di chimica e di storia naturale pubblica una memoria del fisico torinese Amedeo Avogadro sul contenuto molecolare dei gas. Il principio, poi noto come legge di Avogadro, dice: volumi uguali di gas diversi alla stessa temperatura e pressione contengono lo stesso numero di molecole. Era stata inviata al giornale nel gennaio dello stesso anno.

E allora pronti, prontissimi anche a lanciare le vostre canzoni preferite? Scrivetecele allo 0122 640 446, anzi telefonatecele a quel numero e scrivetecele su WhatsApp al 351 851 6633.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sud

E andiamo al 1850, al 14 di luglio. Il principio della refrigerazione artificiale è già noto dalla metà del 1700, quando William Cullen ne dimostrò l'efficacia in un laboratorio dell'Università di Glasgow, riscaldando l'etere etilico in una provetta. Storie successive da parte di Oliver Evans e Jacob Perkins permisero nuovi esperimenti basati sull'uso del vapore anziché dei liquidi in un compressore a circuito chiuso, ma l'apporto decisivo alla produzione di ghiaccio per uso domestico venne da John Gorry, nativo della caraibica isola di Nevis. Questi provò a seguire la via meccanica e nei suoi appunti scrisse: se l'aria viene altamente compressa, viene surriscaldata dall'energia della compressione. Se quest'aria compressa viene fatta circolare attraverso tubi metallici raffreddati da acqua, e se quest'aria, portata alla temperatura dell'acqua, viene espansa alla pressione atmosferica, possono essere ottenute temperature molto basse, abbastanza basse da congelare l'acqua. Messo a punto un prototipo nel 1848, aveva bisogno di procurarsi i capitali necessari per la commercializzazione della sua invenzione, e per questo, nell'afoso pomeriggio del 14 luglio 1850 in Florida, partecipò al ricevimento del console francese in occasione del giorno della Bastiglia. Gorry cominciò a lamentarsi del dover bere vino caldo in quelle condizioni climatiche e poi immediatamente aggiunse: nel giorno della Bastiglia la Francia ha dato ai cittadini ciò che volevano, il console Rosan dà ai suoi ospiti ciò che vogliono, vino fresco anche se chiedono un miracolo. E nel concludere la frase fa un cenno ai camerieri che entrano con bottiglie di vino frizzante su vassoi di ghiaccio meccanicamente prodotto nella soffocante estate della Florida, tra lo stupore generale. Un mese dopo ottiene il brevetto in Gran Bretagna, il 6 maggio 1851 quello statunitense.

0: Patente e libretto, per cortesia.
1: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
0: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
7: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
6: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
8: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Alamano e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 50 nel comune di Guarene. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

E arriva la nostra prima richiesta, quella di Alessandra che vuole ascoltare Zucchero con Occhi e vuole dedicarla a tutti quelli che sono all'ascolto e anche a noi, e noi la dedichiamo a te.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuova ondata di raid notturni dopo che Trump ha annunciato al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e ha affermato: attaccheremo colpendo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz. Intanto Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Nel corso di una telefonata con l'omologo cipriota avvenuta in serata, il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che le azioni criminali e provocatorie degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz mettono a repentaglio la pace e la sicurezza regionale.
1: Nuovi raid russi con missili balistici su Kiev nella notte che ha seguito il vertice dei volenterosi a Parigi, concluso con la nascita di una coalizione antimissilistica europea in un documento firmato dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve a portare Putin a trattare. Macron ha detto: costruiamo la difesa europea. Intanto un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisterà 16 caccia e batterie di difesa dai suoi alleati.
2: Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo.
1: Con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo ieri a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima è riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vita. Il padre, 44enne pakistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112.
2: Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato, in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale la possibilità di effettuare il fermo preventivo.
1: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Summer Events 2026, sabato 18 luglio, Angeli di strada, cover Nomadi.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

Prima parliamo di caldo. In Italia c'è una stazione meteorologica in grado di misurare le temperature estreme raggiunte nel corso delle ondate di calore con una precisione che raggiunge i centesimi di grado. È la stazione di Stupinigi, inaugurata nel 2023, parte della rete delle 19 stazioni di eccellenza al mondo. I dati che rileva la stazione inoltre sono disponibili in tempo reale e consultabili liberamente da chiunque. Lo comunica l'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica di Torino per fare chiarezza all'interno del dibattito che è stato alimentato da percezioni personali o da dubbi sulla validità delle misure. Dicono: per comprendere l'evoluzione del clima e valutare correttamente i suoi eventi estremi sono necessarie misure sempre più accurate. La temperatura in particolare è la grandezza fondamentale da misurare, specialmente quando si è in presenza di ondate di calore sempre più frequenti e intense. Misure e strumenti sempre più accurati si rendono inoltre necessari anche per valutare in tempo reale azioni di possibile mitigazione o riduzione del rischio alla popolazione. I laboratori e i siti di misura, aggiungono gli esperti, sono operativi proprio per garantire l'affidabilità delle misure termiche, soprattutto in caso di valori molto alti, valori estremi come stiamo vivendo anche in queste settimane. Oltre alla stazione meteorologica di Stupinigi, per garantire l'accuratezza dei dati e l'affidabilità degli strumenti utilizzati, l'INRIM ha realizzato laboratori dedicati proprio alla meteorologia per il clima, dotati di una strumentazione che ricrea condizioni meteorologiche estreme. Questi laboratori sono stati riconosciuti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale come centri di riferimento internazionale e svolgono un ruolo davvero fondamentale nella validazione delle misure, soprattutto durante questi eventi che sono così estremi.

Chissà come andrà questa giornata del 14 di luglio, lo scopriamo con l'oroscopo. Ariete, oggi è una carica di energia pazzesca e se c'è un progetto che è rimandato per paura o pigrizia, questo è il momento perfetto per fare il primo passo senza pensare troppo alle conseguenze. Toro, mentre gli altri corrono a destra e manca, tu preferisci rallentare e consolidare quello che hai, rendendo questa giornata la giornata ideale per fare ordine nelle tue finanze o per concederti un piccolo lusso materiale. Gemelli, il tuo superpotere di oggi è la parola che riuscirai a sbloccare situazioni tese semplicemente chiacchierando con le persone giuste. Ottimo momento quindi per fare network o per chiarire un malinteso. Cancro, oggi le tue sensazioni non mentono e se senti che c'è qualcosa che non va in una situazione o in una persona, faresti bene a fidarti del tuo istinto, dedicando poi la serata a ricaricare le tue pile emotive. Leone, il palcoscenico è tutto tuo e oggi attiri l'attenzione senza nemmeno sforzarti, usa questa luce per presentare un'idea a cui tieni o semplicemente per farti valere in un gruppo. Vergine, la tua mente è un computer ad altissima precisione, oggi riesci a vedere schemi e soluzioni che agli altri sfuggono completamente, dunque approfittane per pianificare i tuoi prossimi passi lavorativi o di studio. Un po' di musica e poi la seconda parte dell'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo. Bilancia, il tuo obiettivo odierno è mediare. Sarai il collante che tiene unite persone diverse o il paciere in una discussione accesa, valorizzando anche il tuo forse senso del bello, che oggi sarà particolarmente accentuato. Scorpione, oggi hai voglia di scavare a fondo e non ti accontenti delle risposte superficiali. È il giorno ideale per eliminare dalla tua vita un'abitudine o una situazione che senti ormai superata. Sagittario, la routine oggi ti va strettissima, hai un bisogno assoluto di novità, che si tratti di pianificare un viaggio o scoprire un nuovo genere musicale. Capricorno, testa bassa e pedalare, perché oggi hai una determinazione incrollabile che ti permetterà di spuntare anche i compiti più noiosi o difficili della tua lista. Acquario, oggi vedi il mondo da una prospettiva completamente diversa rispetto a chi ti circonda. Non devi temere di proporre idee che gli altri potrebbero definire strane, perché spesso sono proprio quelle più giuste. Pesci, oggi riuscirai a capire lo stato d'animo di chi ti sta vicino, ma usa questa sensibilità per fare del bene senza però assorbire troppa negatività altrui. Hai bisogno anche di un po' di riposo. Ci fermiamo con il nostro oroscopo adesso, muoversi in Piemonte. Io vi aspetto più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Per traffico intenso si segnalano rallentamenti sulla diramazione per Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per lavori, si rallenta fra Brandizzo e Settimo Torinese in direzione Torino. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce, per un veicolo in panne sono presenti code fra Ovada e Masone in direzione Genova. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Luglio con Dove arriva Boom Boom Beat Festival, il primo festival musicale garage beat and rock and roll della Val di Susa. Dal vivo i Pischelli, Divops, Seeker 70 e gli straordinari The Jackets, protagonisti della scena garage psych punk europea. E poi DJ set tra beat, soul, ska, rock and roll, vintage market, street food, beer e cocktail e un'autentica atmosfera underground. 19 luglio, campo sportivo comunale di Condove. Boom Boom Beat Festival. Non limitare ad ascoltare rock and roll. Vieni a viverlo.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
11: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
12: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
13: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
14: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
12: Anche su TV.
14: Smartphone.
13: Smart speaker.
12: Smart TV.
14: Tablet.
12: Computer.
14: Al bar, in auto, in bici.
12: In negozio.
14: In palestra.
12: A casa, in ufficio.
14: Al parco, al mare, al mondo.
13: Non hanno scampo.
15: Anche se non hanno campo. La radio rende.
12: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Svolta nel caso del rider picchiato perché non aveva arresto, arrestate tre persone a distanza di due mesi dall'aggressione del 29 aprile scorso a Torino. L'uomo è stato colpito con calci e pugni fino a farlo svenire. Gli era stato rubato il cibo contenuto nello zaino. Si tratta di Mohamed El Sisi, 29 anni, studente del Politecnico. Gli scontri pro palla, al via il processo a cinque minorenni arrestati. I ragazzi sono accusati per gli incidenti del 3 ottobre scorso dopo una manifestazione davanti al Ferrante a Porti, presidio di Torino per Gaza. Nessun bimbo da un mese e mezzo a Domodossola, d'ora in poi gli ossolani nasceranno a Verbania, troppo pochi, 50-60 parti l'anno per tenere aperto il punto nascita di Domodossola, e così l'ASL accentra il servizio al Castelli. Al San Biagio restano garantite le emergenze e l'assistenza in gravidanza alle neomamme. Turismo industriale in Piemonte, oltre un milione.

0: Di visitatori nel 2025, musei, archivi di impresa e siti di archeologia industriale apprezzati anche da stranieri. I dati emergono da una ricerca Nomisma presentata dal gruppo Turismo e Cultura dell'Unione Industriali di Torino. Lo sport, le campionesse di calcio 5 sono piemontesi, ieri l'incontro con Cirio, hanno vinto il torneo delle regioni, il governatore del Piemonte, orgogliosi di voi. In chiusura al meteo, cielo in genere poco nuvoloso con qualche nuvola in sviluppo in montagna nel pomeriggio, temperature minime stazionarie massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
2: piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
1: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
2: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

Ritorniamo insieme, la sveglia suona per voi fino alle 10 qui in diretta su Radio Dora con Chiara ai microfoni. Se volete chiamare per richiedere la vostra canzone o per dedicarla a qualcuno potete farlo allo 0122 640 446 oppure potete scriverci un messaggino su WhatsApp 351 851 6633.

E dall'8 di luglio è scattato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi in tutto il Piemonte, quindi divieto assoluto di accendere fuochi a bruciamenti, fumare o gettare mozziconi nei boschi, usare strumenti che producono faville o fiamme libere, sanzioni amministrative pesanti fino a 2.000 euro. La siccità e gli incendi già attivi sul territorio richiedono ovviamente la massima attenzione da parte di tutti. Numeri da chiamare in caso di avvistamento fiamme: il 112, numero unico di emergenza, e l'800 80 30 22, cioè 800 80 3022, che è la sala operativa unica regionale. Adesso un saluto va a Manu, che ci richiede la prossima canzone. Ciao Manu, buona giornata a te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Donald Trump, che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran, avverte che è solo l'inizio. Li colpiremo duramente oggi e domani, ha avvertito il presidente USA poco prima dell'annuncio ufficiale del comando centrale americano, che alle 22:45 di lunedì, ora americana, la notte iraniana, è iniziata una nuova ondata di attacchi. In un'intervista Trump ha sminuito il memorandum d'intesa siglato con Teheran, definendolo un test che gli iraniani hanno fallito.
2: Un nuovo passo verso la difesa comune europea. 9 paesi, tra cui l'Italia, hanno formulato un'inedita coalizione volta a sviluppare uno scudo antimissili nel vecchio continente. Quanto alla forza multinazionale destinata ad essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia e batterie di difesa dai suoi alleati. Questi in sintesi i principali risultati annunciati al termine delle 2 importanti riunioni dei volenterosi che si sono tenute a Parigi.
3: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine che mettono nero su bianco una certezza: le 2 donne sono state uccise da una intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo.
2: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'immigrazione in Maine. La dinamica è ancora poco chiara, ma l'incidente sta sollevando un nuovo polverone, poiché è avvenuto a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte dell'ICE a Houston. Secondo la Maine Immigrants Rights Coalition, la vittima è un colombiano di 26 anni, autorizzato a lavorare negli Stati Uniti e in possesso di un numero di previdenza sociale.
3: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
2: Mondiali 2026, i quarti di finale sono finiti e ora è il momento di pensare alle semifinali. La Francia sfiderà la Spagna oggi alle 21, mentre l'Inghilterra se la vedrà con l'Argentina domani allo stesso orario. Alex Bain ha analizzato la partita che lo aspetta. Non vediamo l'ora che l'arbitro dia il fischio d'inizio. Credo che né loro né noi abbiamo paura, c'è piuttosto un grande rispetto per una delle nazionali più forti del torneo e del mondo. Sarà una partita molto equilibrata che si deciderà nei dettagli, ha detto il centrocampista spagnolo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
5: Cosa vuol dire saldi caldi?
4: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
4: Correte!
6: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in arena Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città, ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
7: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
8: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
7: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
8: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
9: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: E un saluto a Francesco di Torino che ha voluto questa canzone per iniziare con la grinta giusta questa mattinata. Approvo perfettamente, l'ombelico del mondo è bella, energica, dà una botta di energia per la giornata e per passarla nel modo migliore. Un saluto anche a Luciana che ci richiede invece un'altra canzone, che è quella di Alfa. Ciao Luciana!
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei... Piacere.

In un'estate in cui trovare un po' d'ombra sembra un po' una missione impossibile, esiste un sito che mostra dove il sole batterà e dove ci sarà ombra in qualsiasi momento della giornata. Si chiama Shade Map, scritto S-H-A-D-E-M-A-P, e funziona praticamente ovunque nel mondo. Basta inserire un indirizzo, scegliere la data e l'ora e la mappa simula le ombre di edifici, alberi e rilievi. È nato come strumento per fotografi, per architetti e per appassionati di outdoor, e oggi può essere utile anche per chi vuole evitare le ore più calde durante una passeggiata, una corsa o un giro in città. E osservando la mappa emerge anche una riflessione: più alberi significa anche più ombra e città più vivibili. Voi la conoscevate? Questo sito, questa app la conoscevate? Un saluto adesso al nostro carissimo Walter, che ci richiede la prossima canzone. Ciao carissimo!

0: muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo, tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre sulla tangenziale verso Torino si rallenta per traffico intenso in corrispondenza dello svincolo in uscita di Corso Orbassano. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove per lavori troviamo rallentamenti tra Brandizzo Ovest e Settimo in direzione Torino. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un veicolo in panne segnaliamo code tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
9: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio, vieni a trovarci.
10: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
9: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.

E si parla di valigie perché ci saranno tante persone che devono ancora andare in vacanza e arrivare a quel momento fatidico di preparare la valigia ci mette sempre un po' in crisi. Sembra una cosa semplice, basta scegliere quello che ci servirà durante la vacanza, però quasi tutti a un certo punto pensiamo: se poi mi servisse proprio quella maglietta e se piovesse e se avessi voglia di leggere proprio quel libro lì? E quindi la verità è che fare la valigia è molto meno razionale di quanto crediamo. Le nostre scelte sono influenzate da alcuni meccanismi della nostra mente che gli psicologi chiamano bias cognitivi, cioè delle scorciatoie mentali che spesso ci portano a prendere decisioni poco logiche. Il primo si chiama avversione alla perdita. È un principio che è stato studiato dallo psicologo Daniel Kahneman insieme al collega Amos Tversky. In pratica soffriamo molto di più all'idea di perdere qualcosa di quanto ci faccia piacere ottenerne una nuova. Quando prepariamo la valigia succede la stessa identica cosa: lasciare a casa un vestito, un paio di scarpe, un cappello ci dà un po' quella sensazione che in vacanza ce ne potremo pentire, e quindi che cosa facciamo? Li portiamo con noi anche se probabilmente non li useremo mai, né in vacanza né quando torneremo dalla vacanza. A questo si aggiunge il cosiddetto effetto dotazione, cioè praticamente tendiamo a dare più valore agli oggetti semplicemente perché sono nostri e così quasi tutto ci sembra indispensabile. Poi c'è un altro meccanismo chiamato pregiudizio di diversificazione. Quando pensiamo al futuro vogliamo essere pronti a tutto, a qualsiasi eventualità, e per questo in valigia spunta l'ombrello anche se le previsioni danno sole pieno, oppure tre libri pur sapendo che forse non ne finiremo nemmeno uno. Non lo facciamo perché ci serviranno davvero, ma perché abbiamo più sicurezza nell'avere più possibilità tra cui scegliere. Altra caratteristica della nostra mente è il pregiudizio di proiezione, cioè in pratica immaginiamo il futuro partendo da come ci sentiamo nel presente. Cioè, se nel momento in cui stiamo facendo la valigia sta piovendo, sarà molto più facile avere una mantella antipioggia o un ombrello dentro la valigia, anche se la destinazione sarà baciata dal sole. Infine, la cosiddetta previsione affettiva, la nostra tendenza a immaginare come ci sentiremo durante le vacanze. Il problema è però che spesso immaginiamo solo i momenti perfetti, quindi le passeggiate, le cene all'aperto, le giornate al mare, ci portiamo fior fior di vestitini, di cose belle da indossare, però dimentichiamo anche le code in aeroporto, il caldo, il fatto che finiremo alla fine per indossare sempre gli stessi vestiti e che molte delle cose portate resteranno inutilizzate. Per questo alla fine la valigia racconta moltissimo del nostro modo di pensare. Non la riempiamo soltanto di vestiti e oggetti, ma anche di tante aspettative, di dubbi, del desiderio di essere pronti davvero a qualsiasi imprevisto. Gli esperti suggeriscono un piccolo trucco in questo caso, perché la nostra mente va proprio fuori quando c'è da fare la valigia. Invece di immaginare una vacanza ideale, proviamo a visualizzarci le giornate una per una, chiedendoci davvero concretamente che cosa faremo e che cosa ci servirà. E poi, spoiler, non esiste la valigia perfetta.

0: Sono le 9:34 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione di matrice africana interessa ancora le regioni alpine, ma tende a indebolirsi sul suo fianco occidentale. Infiltrazioni di aria umida in quota favoriranno la formazione di temporali pomeridiani in montagna, mentre una saccatura atlantica lambirà l'arco alpino portando temporali a tratti anche in pianura, specie a nord del Po. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo al mattino soleggiato a parte addensamenti nelle prime ore sulle pianure e tendenza allo sviluppo di cumuli in montagna. Nel pomeriggio addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna, specie tra le valli torinesi della Valle d'Aosta orientale, del Sesia ed Ossola. Precipitazioni nel pomeriggio con locali temporali tra le valli Lanzo, del Canavese, della Valle d'Aosta orientale e del Sesia ed Ossola, più isolati tra le valli Po, Chisone e Susa. Temperature minime in lieve aumento sui 17-22 gradi, massime in aumento sui 28-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino soleggiato, nel pomeriggio nubi in aumento lungo le valli alpine e dal tardo pomeriggio annuvolamenti in estensione alle pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali tra le valli torinesi valdostane, del Sesia ed Ossola, più isolati sulle valli nel Cuneese e nel Biellese. Tendenza a qualche temporale fino in pianura su Cuneese, Torinese e Lago Maggiore, tra pomeriggio e sera, e in serata tra Biellese, Vercellese e Novarese, localmente fin sulle colline del Po e Basso Monferrato. Temperature minime stazionarie sui 18-22 gradi, massime stazionarie sui 29-33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo con ampie schiarite al mattino, nel pomeriggio nubi in addensamento lungo le valli alpine e dal tardo pomeriggio annuvolamenti irregolari fino ai fondovalli alle pianure. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali lungo le valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale e tra tardo pomeriggio e sera in transito fin su pianure, isolati sul Cuneese, più estesi a nord del Po e in serata, localmente intensi. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in calo sui 27-31 gradi.
0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedete

0: sapori.
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: sanificio il sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio il sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con il sorriso.
1: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

Si intitola Appuntamento al buio e omicidi alla luce del sole, romanzo poliziesco d'esordio di Sara Damario, che sarà presentato oggi pomeriggio alle 18.30 con ingresso libero fino ad esaurimento posti negli spazi del Polo Culturale Le Rosine in via Plana 8C. Pochi indizi, un medico, una neonata abbandonata, un omicidio da risolvere, tanti appuntamenti sentimentali dai risvolti comici e grotteschi, insomma un bel intrico. Sullo sfondo di tutti i romanzi della Damario c'è sempre Torino e i suoi dintorni. La città assiste muta e apparentemente impassibile, ma raccoglie tutti i suoi misteri silenziosamente, con la discrezione che le è propria. Personalità eclettica e onnivora, l'intellettuale subalpina, oltre ad essere scrittrice, è anche attrice. In questa serata Sara Damario dialogherà con Frank Cassine.

0: E siamo pronte per lo scambio. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno Sonia, buon martedì a te. Tutto
1: grazie,
0: bene?
1: Chiara. Bene, dai, tutto a posto. E
0: bene.
1: Tu?
0: Sì, sì, tutto ok, tutto nella norma. Ancora un po' di sonno arretrato, ma dai, ce la possimo fare. Riprenderci, sì, sì.
1: Mi riprenderò. Ha fatto festa,
0: ha fatto festa. Sì, vabbè, sì, mi sono proprio, non mi sono risparmiata, via.
1: Che mai, te l'avresti dovuto.
0: Giustamente, giustamente. Dai, ti lascio al collage.
1: Grazie.
0: Io torno domani con la sveglia. Una buona giornata a tutti. Ciao.
1: Ciao, a tra pochissimo.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, una africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina della sempreverde Leo Messi erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con la Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. Intanto per il calcio italiano Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato, e poi dice c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
3: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
2: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
3: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
2: Il tennis, il day after, il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 della ATP 250 di Båstad con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vdovkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. Alla ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Hai visto? Sarà una L?
11: Ma no, come minimo è una XL.
12: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
13: Il genio dell'Asta del Mobile!
12: Gli sconti volano fino al 70%.
14: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
12: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
15: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle. Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana. Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
1: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
16: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

E vai che con i Radiohead iniziamo questa nuova puntata del Collage. Family in ascolto, buongiorno a tutti quanti. Siamo arrivati praticamente a metà mese, dai. Insomma, domani puoi stare direttamente il 15, quindi oggi è il 14 di luglio 2026 ed è martedì. Ho in una giornata veramente splendida di sole, devo dire che tra le altre cose stamattina sono uscita di casa e niente, c'era quel venticello così, una brezza bella, insomma, che è bello, no? Quando esci di casa ci sono, che ne so, dei profumi buoni della natura, e si inizia bene la giornata. Beh, mi rendo conto che per chi magari vive in città non è così scontato. Io in città ho vissuto per 32 anni, quindi insomma lo so benissimo, però poi sono venuta qui in Val di Susa, le cose in questo senso sono cambiate, poi pro e contro, ragazzi, è così. Anche la città è meravigliosa, Torino poi vabbè è spettacolare. Per chi non conosce Torino, lo dico per chi abita magari lontano, perché sapete che insomma la Radio Dora è ascoltata anche al di fuori del Piemonte, bisogna assolutamente venire a vedere Torino, ragazzi, è uno splendore. Allora, ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 invece il numero WhatsApp. E allora invia il tuo messaggio di testo, una nota vocale, come preferisci, per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare, insomma, per chiacchierare insieme a noi, darci il tuo buongiorno e soprattutto per unirti alla nostra grande family di Radio Dora. Sonia Carella con voi, il Collage per le prossime tre ore. Suoniamo Giuliano Palma con i Blues Beaters, se ne dicono di parole. Io basta, adesso parole per un attimo, chiudiamo, ascoltiamo un po' di musica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia incolonnati per la presenza di veicoli scortati fra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona Toce. Sulle restanti vie di collegamento regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 88 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Castelnuovo Scrivia. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito

0: www.manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Correte! Correte! Saldi caldi da Dotac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
1: Correte!
3: Prossima richiesta, ci arriva in bicicletta questa richiesta. Buon 14 di luglio, buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare i The Colors con Tu con chi fai l'amore. Grazie, saluti, una buona giornata dal Walter, assolutamente, grazie, una

scritto anche Daniela. Ciao Cristina. Daniela lei ci scrive da Moncaglieri. Sono contenta che ogni tanto qualcuno di Moncaglieri si faccia sentire, perché so che ci sono tanti ascoltatori a Moncaglieri. Tra altre cose c'era un gruppo, a proposito, noi amiamo tanto i gruppi che ci seguono, c'erano gli Elettrici a Moncaglieri. Che fine hanno fatto? Adesso faccio l'appello, se siete in ascolto il gruppo Gli Elettrici, insomma, si faccia sentire. Va bene, dai, allora Daniela carissima, hai scelto una canzone meravigliosa, arriva Vasco Rossi con Gli Angeli. Grazie per la tua richiesta, un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano da Moncaglieri.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: detto in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.
1: Sono le 10 e 39 minuti.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. La Corte d'Appello di Torino ha condannato ad 1 anno e 9 mesi di carcere la maestra Laura Prunotto, ribaltando la sentenza di assoluzione in primo grado. Il verdetto è arrivato nella giornata di ieri, dopo 2 ore di camera di consiglio. I giudici hanno riconosciuto l'insegnante responsabile di maltrattamenti per episodi di umiliazioni continue, aggressioni verbali e mortificazioni nei confronti degli alunni, concedendole le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Arrivò a spegnerle una sigaretta su una guancia, 34enne residente nelle Langhe, condannato per maltrattamenti all'ex compagna, percosse e minacce alla donna, anche lei straniera, sin da quando lei era incinta della loro figlioletta. La Corte d'Appello conferma il giudizio di primo grado, pena di 3 anni e 10 mesi. 14enne seguita e rapinata nell'androne di casa, arrestato un 29enne. L'episodio in strada San Mauro a Torino. I carabinieri sono riusciti a individuare il presunto responsabile, decisive le telecamere e l'uomo è stato arrestato. Piemonte senza acqua chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto e siamo al lavoro con la Valle d'Aosta e il Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura di acqua. Spiega così il governatore Alberto Cirio, che ieri ha riunito in regione il tavolo per l'emergenza idrica. Il caldo e l'assenza di piogge, sottolinea Cirio, stanno determinando un'emergenza da affrontare con attenzione, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura. In chiusura, il turismo industriale si afferma sempre più come una forma di valorizzazione del patrimonio produttivo italiano. Il Piemonte è tra le regioni leader del settore. Nel 2025 musei, archivi d'imprese e siti di archeologia industriale hanno accolto oltre 5 milioni di visitatori in Italia, di cui 1 milione nelle strutture piemontesi. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti!
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

Iggy Pop, The Passenger, un brano intramontabile. Allora, adesso parliamo, voglio fare un approfondimento, perché io stamattina sono andata a vedere sul sito ufficiale dell'ARPA Piemonte qual è la situazione idrica in Piemonte aggiornata appunto fino a ieri. Una notizia tra altre cose che abbiamo sentito appena passare nel notiziario, appunto il Piemonte è in una condizione critica per quanto riguarda le risorse idriche. Quindi andiamo a fare questo approfondimento, a capire come siamo messi. Quindi all'inizio della seconda decade di luglio del 2026 il Piemonte presenta una situazione idrica complessivamente deficitaria, quindi con criticità evidenti sulle portate dei corsi d'acqua e sulle risorse idriche superficiali disponibili. Quindi l'indice sintetico di siccità evidenzia condizioni di siccità severa, chiamata proprio così, in tutto il bacino del Tanaro, Scrivia, del Po, a monte della confluenza con la Dora Baltea. Non si osservano questi valori dell'indice appunto dal 2022, pensate. La situazione poi è determinata principalmente dalla scarsità di neve residua in quota e poi anche dalle portate ridotte del reticolo idrografico. Le precipitazioni medie nel mese di giugno di quest'anno sul bacino del Po chiuso alla confluenza con il Ticino sono stati pari a circa 62 mm con un deficit del 36% rispetto alla media mensile storica 1991-2020. Anche la prima decade di luglio si conferma con un deficit di pioggia di circa il 50%, quindi gli scarti negativi sono diffusi su gran parte dei bacini piemontesi, generalmente compresi tra il meno 30 e il meno 60%, con l'eccezione dei bacini del Ticino e dello Scrivia, dove i deficit risultano più contenuti. Nell'ultimo trimestre invece anche i mesi di aprile e maggio hanno fatto registrare un deficit rispettivamente di meno 56% e di meno 44%, contribuenti ad aggravare poi la siccità meteorologica ovviamente in atto. Allora, delle temperature ovviamente super elevate ne abbiamo parlato tante volte qui durante il collage. Sappiamo benissimo che abbiamo superato, diciamo, valori da record assoluto, quindi diciamo andiamo avanti e focalizziamoci su invece la risorsa idrica presente in regione. Le risorse idriche superficiali complessive, considerando neve, invasi e Lago Maggiore, ammontavano a circa 558 milioni di metri cubi, con uno scarto pari al meno 37% rispetto alla media del periodo. Quindi le portate dei corsi d'acqua rappresentano l'elemento maggiore per quanto riguarda l'attenzione in questo momento. Nella prima decade di luglio gran parte delle sezioni idrometriche considerate appunto presentano un deficit superiore al 40% rispetto alla media storica. Il Po a Isola Sant'Antonio nella prima decade di luglio ha registrato una portata media mensile di 62 metri cubi, pari poi a un deficit, al secondo appunto pari a un deficit del 75% rispetto comunque allo storico, quindi sono dati molto importanti. Poi la stagione particolarmente calda con temperature elevate che ha determinato condizioni favorevoli ovviamente all'innesco di incendi boschivi e cose che ne abbiamo parlato sempre, ma lo ricordiamo. Quindi l'ultima ondata di calore ha interessato il Piemonte dagli inizi di luglio, con il record di temperature massime registrate l'8 di luglio di quest'anno. È stata anche accompagnata da forti venti di caduta da nord che hanno ulteriormente incrementato il pericolo di incendi boschivi. La stima della superficie complessiva percorsa dagli incendi in questi primi giorni di luglio ammonta a circa 993 con interessamento di aree protette come il Parco Naturale dell'Alta Valsesia e Valstrona, il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Parco Nazionale della Val Grande, quindi. E poi c'è anche l'incendio di Premosello. In questo contesto si segnala un ulteriore elemento critico riguardo gli effetti degli incendi dei bacini montani. Quindi nel recente passato è stato documentato sul nostro territorio appunto l'occorrenza di fenomeni di debris flow, ovvero a valle di precipitazioni intense su zone precedentemente colpite proprio dagli incendi boschivi. La situazione idrologica attuale, pur avendo diciamo una genesi in parte diversa la siccità del 2022, cioè un evento comunque raro, noto per mancanza di precipitazioni già nella seconda metà del 2021 in realtà, presenta segnali di attenzione importanti comunque, ed è una
disponibilità idrica, diciamo, al mese di luglio, del tutto ovviamente paragonabile comunque a quello del 2022. Quindi il deficit delle portate, la riduzione della risorsa in valore residuo, le temperature elevate, la disponibilità superficiale inferiore alla media, indica una fase di stress idrologico che richiede ovviamente un attento monitoraggio in queste settimane, anche in virtù poi di previsioni per le prossime settimane, sempre nel solco di un'estate secca e anche calda.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Donald Trump ha formalmente informato il Congresso della ripresa delle operazioni militari in Iran. In una lettera inviata venerdì 10 luglio ai leader di Camera e Senato e ottenuta dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti afferma che le forze americane hanno condotto il 7 luglio attacchi difensivi contro obiettivi in Iran. La lettera è destinata a riaccendere il confronto tra la Casa Bianca e Capitol Hill sui poteri del presidente della gestione del conflitto con Teheran. Il Congresso sostiene infatti che un proseguimento delle operazioni militari richieda una specifica autorizzazione parlamentare.
4: L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne, a nome della presidenza di turno dell'Unione. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali.
3: Blitz della polizia e dei carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei carabinieri della polizia nei confronti delle storiche cosche dell''Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino sono state coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.
4: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella De Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza. Le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina. Ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo.
3: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
4: Oggi, 14 luglio, in Francia si celebra la storica presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789. Quest'anno cade anche il 10° anniversario dell'attentato a Nizza e per questo i tradizionali fuochi artificiali alla Tour Eiffel sono stati anticipati a ieri. Oggi invece la parata militare sui Champs-Élysées con Macron in tribuna, una trentina di capi di Stato e di governo, tra cui Mattarella.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
6: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
7: Summer Events 2026, sabato 18 luglio.
1: Angeli di strada, cover nomadi.
7: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
8: Sì, lo voglio!
7: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
9: Sì, lo voglio!
7: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
10: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
11: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
12: Totac.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Collage, eccoci qua in diretta su Radio Dora, suona la musica giusta ad ogni ora. Sonia Carella con voi in compagnia della grande family in ascolto. Ebbene, iniziamo la seconda parte del collage. Ricordiamo subito i nostri contatti: 0122 64 04 46 se volete chiamare, oppure invia il tuo messaggio WhatsApp e perché no una bella nota vocale proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare. Segnati questo riferimento: 351 851 66 33. Inoltre ti ricordo due cose super brevi. Beh, allora scarica l'applicazione, perché lo strumento di Radio Dora come applicazione è veramente super comodo, puoi ascoltarci in ogni momento, in qualsiasi posto tu vada, ed è gratuito ed è sicuro. E poi ancora, ascoltaci in streaming su tutto il territorio nazionale e anche oltre. Vai sul nostro sito radiodora.it, clicca Radio Dora Live, resta con noi sempre. E poi ancora, ovviamente, sul canale DAB 12B su tutta la regione Piemonte, in FM sul Piemonte occidentale. Ok, adesso abbiamo concluso i compitini a casa, io aspetto le vostre richieste, partiamo con i Pinguini Tattici Nucleari.

Uomo delle 11 presente per dedicare una bella canzone a Colette, che tra le altre cose è qui con noi. Poi ci manda un bel messaggio: eccomi qua ancora presente per poterti dare il mio buongiorno, caro Collage, un carissimo saluto e dolce trasmissione alla simpaticissima Sonia. Io ti ringrazio, un caro saluto a tutta la family, aggiunge ancora il nostro buon Igor con tanto di caffè e un palloncino a forma di cuore. Grazie davvero. Allora, per Colette arriva Laura Posini con La mia storia tra le dita. Oggi mi manca il fiato, cioè giuro, c'ho la pressione super alta, ma ce la posso fare, nonostante comunque questo caldo infernale.

0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
3: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
4: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
5: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
4: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta una

E vi dicevo, no, che c'era la Coletti in ascolto. Eccola qua che ci scrive. Allora, oggi in Francia, 14 luglio, presa dalla Bastiglia, e quindi è festa, qualcosa del genere. Ok, Colette, grazie, un saluto anche a te. Vorrebbe ascoltare Riccardo Cocciante, A mia scelta, per tutti gli amici, per Igor, per Tiziana, per Matteo, per te, tutti voi. Grazie carissima. Guarda, ci ascoltiamo un grande classico di Riccardo Cocciante. Questa la conosciamo tutti, quindi siamo pronti per cantare. Anche a squarciagola in macchina, che se ne frega, anche coi finestrini abbassati. Io sono fatta delle figure, ragazzi, ma che gioia, che se ne frega, dai. Poi, vabbè, Riccardo Cocciante si può cantare sempre, in qualsiasi momento, tutte le ore. E allora partiamo, se stiamo insieme.

abbiamo anche in ascolto il gruppo dei Calabresi. Buongiorno a voi carissimi. Allora ci scrive: ciao, siamo i Calabresi. Puoi mettere Occhi da Orientale di Daniele Silvestri? Certamente lo facciamo suonare qui per voi in diretta su Radio Dora. Grazie, un caro martedì a voi.

Ma che bello che ci scrive Carolina. Ciao, sono Carolina. Ogni tanto mi faccio sentire, sono spesso via tra Sardegna e quant'altro, e quando sono qui vado spesso in montagna, ma se sono a casa ascolto sempre Radio Dora. Per favore, mi puoi far ascoltare i Pooh con Noi Due nel Mondo e nell'Anima? Un saluto a tutta la family, a te Sonia e a Colette, che si ricorda spesso di me. Che carina che sei. Allora, un super abbraccio a te Carolina, mi ha fatto veramente piacere sentirti, grazie per la richiesta, che suona subito per te qua su Radio Dora.

0: Sono le 11:37 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. La Corte d'Appello di Torino ha condannato ad 1 anno e 9 mesi di carcere la maestra Laura Prunotto, ribaltando la sentenza di assoluzione in primo grado. Il verdetto è arrivato nella giornata di ieri, dopo 2 ore di camera di consiglio. I giudici hanno riconosciuto l'insegnante responsabile di maltrattamenti per episodi di umiliazioni continue, aggressioni verbali e mortificazioni nei confronti degli alunni, concedendole le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Arrivò a spegnerle una sigaretta su una guancia, 34enne residente nelle Langhe, condannato per maltrattamenti all'ex compagna, percosse e minacce alla donna, anche lei straniera, sin da quando lei era incinta della loro figlioletta. La Corte d'Appello conferma il giudizio di primo grado, pena di 3 anni e 10 mesi. 14enne seguita e rapinata nell'androne di casa, arrestato un 29enne. L'episodio in strada San Mauro a Torino. I carabinieri sono riusciti a individuare il presunto responsabile, decisive le telecamere e l'uomo è stato arrestato. Piemonte senza acqua chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto e siamo al lavoro con la Valle d'Aosta e il Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura di acqua. Spiega così il governatore Alberto Cirio, che ieri ha riunito in regione il tavolo per l'emergenza idrica. Il caldo e l'assenza di piogge, sottolinea Cirio, stanno determinando un'emergenza da affrontare con attenzione, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura. In chiusura, il turismo industriale si afferma sempre più come una forma di valorizzazione del patrimonio produttivo italiano. Il Piemonte è tra le regioni leader del settore. Nel 2025 musei, archivi di imprese e siti di archeologia industriale hanno accolto oltre 5 milioni di visitatori in Italia, di cui 1 milione nelle strutture piemontesi. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
6: Cosa vuol dire saldi caldi?
7: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
5: Correte!
8: Ciao Sonia, puoi mettere Brusco sotto i raggi del sole? Va bene, ce l'ascoltiamo, dai, così entriamo un po' in mood, effettivamente, metà luglio, eh.

Abbiamo anche Luciana in ascolto, eccola qui che ci manda il suo buongiorno. Posso chiedere Depresso Fortunato di Olly? Assolutamente, ce l'ascoltiamo. Un felice martedì anche a te, grazie Luciana.

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto, un pensiero mi ha assalito, se smettessi di fumare,

Allora, un momento un po' vintage con la richiesta del nostro amico Augusto. Ci ascoltiamo Concerto, Gli Alunni del Sole. Ciao Augusto, grazie, buon lavoro.

Diamo il benvenuto a Michela all'interno della grande family di Radio Dora. Benvenuta carissima. Ecco, dice: ciao, sono Michela, se possibile vorrei ascoltare quella carezza della sera. Auguro una buona giornata a tutti e a chi ascolta Radio Dora. Ma grazie, come sei carina. Allora, ci ascoltiamo una versione degli Stadio 3, che è un po' più recente, che comunque è molto carina, secondo me un po' più adatta a quest'ora, visto che in quel momento vintage l'abbiamo già vissuto. Se sei d'accordo ce l'ascoltiamo, che dici Michela? Tanto grazie veramente per i tuoi saluti, per aver richiesto questa canzone, e ti auguro un felice martedì anche a te.

0: Sono le 12 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Donald Trump ha formalmente informato il Congresso della ripresa delle operazioni militari in Iran. In una lettera inviata venerdì 10 luglio ai leader di Camera e Senato e ottenuta dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti afferma che le forze americane hanno condotto il 7 luglio attacchi difensivi contro obiettivi in Iran. La lettera è destinata a riaccendere il confronto tra la Casa Bianca e Capitol Hill sui poteri del presidente della gestione del conflitto con Teheran. Il Congresso sostiene infatti che un proseguimento delle operazioni militari richieda una specifica autorizzazione parlamentare.
3: L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali.
2: Blitz della polizia e dei carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei carabinieri della polizia nei confronti delle storiche cosche dell'Andrangheta, dei Di Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino sono state coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.
3: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella De Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza. Le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina. Ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo.
2: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
3: Oggi, 14 luglio, in Francia si celebra la storica presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789. Quest'anno cade anche il 10° anniversario dell'attentato a Nizza e per questo i tradizionali fuochi artificiali alla Tour Eiffel sono stati anticipati a ieri. Oggi invece la parata militare sui Champs-Élysées con Macron in tribuna, una trentina di capi di Stato e di governo, tra cui Mattarella.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
6: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo. E tu?
8: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
9: Occhi stanchi. Mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
10: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ci siamo, apriamo quindi la terza parte del nostro collage, qui in diretta su Radio Dora, suona la musica giusta ad ogni ora. Sonia Carella con voi, la family in ascolto, ci siamo tutti, ci prepariamo anche per il momento del pranzo che ormai è alle porte. E allora intanto sono arrivati anche i vostri messaggi, ha chiamato anche la nostra Franca da Venaus, dovrebbe essere Franca. Allora ci ascoltiamo intanto Gianni Morandi insieme a San Giovanni, fate rimandare dalla mamma a prendere il latte, ovviamente, perché mi ha richiesto Morandi con una, diciamo, a nostra scelta, quindi andiamo un po', come dire, a intercettare i tuoi gusti, essendo, diciamo, un grande classico del passato di Gianni Morandi, però lo riadattiamo un po' anche all'orario del collage. E fate come Franca, chiamate allo 0122 64 04 46 per richiedere il brano che volete ascoltare, oppure 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp, inviate un messaggio di testo, nota vocale, come preferisci, proprio per chiedere la canzone che vuoi ascoltare.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: patente e libretto, per cortesia.
1: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
0: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
8: Allora c'è Johnny oggi che è muto, però è in ascolto, ok? Vorrebbe una canzone, ma non si può sapere quale, bisogna così indovinare. Allora guarda, mettendo questa sono certa che comunque ci prendo, dai.

Allora Franca mi ha chiamato, mi dice: ma hai sbagliato la canzone? No, che sto volendo Morandi, volevo Gianni, la Gianna Nannini. Ok, allora scusami, un po' di stanchezza, non lo so, me l'ho segnata male, ti chiedo umilmente scusa Franca, perdonami. Arriva subito Gianna Nannini con i Maschi per la Franca, certo.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Prossima richiesta, allora dobbiamo salutare e dare il benvenuto nella grande family di Radio Dora a Riccardo. Ciao Riccardo, eccoci qua. Allora, lui vorrebbe ascoltare i Meganoidi con Supereroi. Ce l'ascoltiamo subito. Ti auguro un felice martedì anche a te. Arrivano i Meganoidi qua su Radio Dora per te.

Riccardo scrive: grande scaletta, grazie. Ma grazie a te carissimo. Beh, durante il collage suona sempre tanta bella musica, lo sapete. Salutiamo anche il nostro uomo delle 11, che dice: se non c'eri dovevano inventarti, sei grande grande come dice la canzone. Vista l'ora ti auguro un buon pranzo, grazie. Che caro. Va bene, però abbiamo ancora una richiesta, prima dei saluti, ci sono ancora questi 9 minuti di tempo. Allora facciamo passare il brano che ha richiesto il nostro amico Sandro, ci ascoltiamo Calore.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: E allora siamo arrivati al momento dei saluti. Ci salutiamo con l'ultimo brano, tra altre cose richiesto dal nostro amico Rodolfo, che chiedeva: ma c'è ancora spazio per una richiesta? Ho detto vabbè, dai, la lasciamo proprio alla fine, già che hai chiesto Champagne di Peppino Di Capri, che insomma lo ricordiamo sempre con un grandissimo affetto. E allora una buona giornata a te, Rodolfo. Family, a domani, sempre a partire dalle ore 10 qua su Radio Dora con Sonia Carella, il collage. Vi lovo tutti quanti, ciao, restate con noi. Tra poco Rispa, pausa pranzo e Drive Time alle 15. Mannaggia Rodolfo, mi devi perdonare, ti ho cliccato avanti la canzone, te la metto dopo, vedi che

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La Proloco di Chiomonte organizza per sabato 18 luglio concerto del complesso pop rock Istituto Musicale Somis di Susa ai Giardini Levis. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, con ingresso libero a Bardonecchia, da giovedì 16 a domenica 19 luglio. Ulteriori informazioni sul sito della Fondazione Accademia di Musica. A Coazze tutti i lunedì e mercoledì alle 20.30 con ritrovo presso l'ufficio turistico Coazze in Movimento, passeggiate lungo le vie del paese a cura della Proloco con partecipazione libera. Tutti i giovedì dalle 17 alle 19 all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone sperruzziamo incontri ad accesso libero. Fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale risveglio muscolare con partecipazione gratuita. Martedì 14 luglio al Parco Comunale alla terrazza della biblioteca incontri gratuiti di Pilates. Fino al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra luoghi, storie di incontri e cammini. Ingresso libero. Sabato 18 luglio alle 17 presso la biblioteca comunale Libri in Terrazza. Alle 20.45 presso il Palafeste 1 nessuno 100.000. Domenica 19 luglio alle 17 al Palafeste 4 quarti. Alle ore 21 al Palafeste concerto a cura della Banda Filarmonica Coazzese. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi, mostra visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. L'associazione turistica Proloco Amici di Gravere organizza per sabato 18 luglio alle ore 15 torneo di petanca aperto a tutti presso il Circolo Gelassa. Per informazioni 338-9482-225. A Bottigliera Alta sabato 18 luglio, 14esimo Festival Internazionale di Musica Celtica presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso. Domenica 19 luglio, 14esimo Festival Internazionale di Musica Celtica presso il Centro Famiglia di Via Rosta 12 a Bottigliera Alta. Prenotazioni e informazioni al 338-188-1548. Ad Alpignano, giovedì 16 luglio alle ore 21, Alpignano Live, The Queen Tribute, food più premiazioni eccellenze alpignanesi, in Piazza Caduti. Venerdì 17 luglio, Sagra Cossot, concerto Casadei, in Piazza Caduti. Sabato 18 luglio, Palio, Sagra Cossot, spettacolo Marco e Mauro Comic Show, alle ore 18.30, presso le vie del centro storico, il castello e Piazza Caduti. Domenica 19 luglio, Palio, Sagra Cossot, tributo a Michael Jackson, alle ore 21, presso le vie del centro storico, il castello e Piazza Caduti. A Condove, da venerdì 17 a lunedì 27 luglio, Luna Park in Piazza Martiri. Domenica 19 luglio, Boom Boom Beat Festival al campo sportivo dalle ore 14. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 18 luglio alle 21.30, Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, interferenze musilinguistiche con Maddalena Mazzaferri, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni, www.borgatedalvivo.it. La Proloco di Matti organizza il 18 e 19 luglio festeggiamenti Santa Margherita in località Bucet. Ad Ulx, venerdì 17 luglio dalle ore 16 alle ore 18 in piazza Mistral, balli occitani con Lindale e Parenaperde. Domenica 19 luglio dalle 14 alle 17 Jardin Latour, attività per bambini. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Domenica 19 luglio conferenza SMAT presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. A Cesana Torinese dal 18 luglio al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi e inaugurazione della mostra La Sedia Racconta. Sabato 18 luglio serata musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Per estate del mese 2026, venerdì 17 luglio alle ore 18 al Ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra fotografica a cura dell'Associazione Culturale Cumalè. Sabato 18 luglio alle ore 19 al parcheggio del Ricetto di San Mauro, domenica 19 luglio alle ore 16 alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate. A Venaus, dal 13 al 19 luglio, Campus Scaliamo le Note. A Villar Focchiardo, venerdì 17 e sabato 18 luglio presso l'area polivalente Motoraduno. Sabato 18 luglio alle ore 11 a Tampe, festa della Cappella delle Tampe. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 14 luglio alle ore 21 Eleonora Bertone presenta Non chiudete le porte con gli stracci, all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consiliare. A Trana, sabato 18 luglio, serata in bianco, in piazzale Unità d'Italia, dalle ore 18. A Sauze Dulz, dal 17 al 19 luglio, festa greca. Sabato 18 luglio, le serate informative del CAI, alle ore 21, presso piazzale Miramonti. Sabato 18 e domenica 19 luglio, mercatino estivo, presso il centro del paese. Domenica 19 luglio, mangiar storie, alle ore 11, presso la biblioteca comunale. A Giaveno, martedì 14 luglio, teatro Donne in Parlamento, in piazza Mautino alle ore 21. Mercoledì 15 luglio, teatro Margherito, c'è tempo per tornare a casa, all'anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 15 luglio, la Milonga in piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 16 luglio, baby dance al Parco Comunale alle ore 11. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, festa di San Giacomo in Borgata Sala dalle 15 alle 24. Venerdì 17 luglio, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Dal 17 al 19 luglio, festa della Maddalena in Borgata Maddalena alle ore 21. Sabato 18 e domenica 19 luglio, oltre il muro, 29esima edizione, torneo di pallavolo allo Stadio Torta, dalle 8 alle 21. Sabato 18 luglio, canta anche tu, serata karaoke in piazza Mautino alle ore 20. A Collegno, Flower Festival. Martedì 14 luglio, i cani. Mercoledì 15 luglio, Subsonica. Giovedì 16 luglio, Serafin più l'amante più Giulia May. Venerdì 17 luglio, Tony Pitoni, seconda data. Al Melezze, domenica 19 luglio alle ore 21, intitolazione Piazza della Chiesa al Dottor Secondo Laura. A seguire teatro itinerante, febbre d'alta quota, cura di arte muta. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. A Ferrara Moncenisio, sabato 18 luglio alle ore 10, festa per i 30 anni dell'Associazione Terra dei Cavalli presso l'area sportiva comunale. Domenica 19 luglio alle 9.30, escursione al Lago Sabine col Clapier a cura della guida escursionistica ambientale. Informazioni al 338-43-88056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, inaugurazione e mostra di Lia la Terza, espressioni familiari all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle 17.30, concerto del trio The Music Charms presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio. A Villardora, sabato 18 luglio dalle 21.30, grande evento anni 80-90 e 2000 con quelli che i 92.000 Original Party. Musica, animazioni, gadget e tanto divertimento per la rassegna Suoni d'estate. A Susa, torneo storico dei borghi di Susa dal 17 al 19 luglio. Venerdì 17 luglio alle 20.30 in piazza San Giusto, esibizione dei tamburini. Sabato 18 luglio alle 20.30 in piazza della Repubblica, corteo storico per le vie cittadine. Alle 21.30 presso l'Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo. Domenica 19 luglio alle ore 10 in piazza della Repubblica, corteo storico. Alle ore 11 presso la cattedrale di San Giusto, santa messa e benedizione del palio. Dalle ore 15.30 presso l'Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Ariano, sabato 18 luglio, Parco Polivalente alle ore 21, concerto e serata teatrale. I parchi Alpicozzi presentano a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta prenotazione allo 0122 85 4720. Dal 15 luglio al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hôtel Dieu in via Roma 88. Il 15 luglio passeggiate e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Per informazioni www.parchialpicozzi.it. A Novalesa, domenica 19 luglio, giornata di pittura in plein air. Fino al 16 agosto, mostra 1300 anni sull'abbazia di Novalesa presso Casa degli Affreschi. Ad Avigliana, dal 13 al 27 luglio, festa di Sant'Anna, tornei sportivi, corsa dei babi, street food, musica, teatro, arte, laboratori in Borgata Drubiaglio. Sabato 18 luglio, disco ring presso l'area CGA. Domenica 19 luglio, San Bartolomeo in musica, a San Bartolomeo. Apertura sito archeologico simulato al castello. Serata danzante al Parco Alveare Verde. A San Giorgio, il 18 e 19 luglio, restate a San Giorgio. Sabato 18 luglio, cena e musica con DJ, festa dei 10 anni della riapertura della biblioteca con presentazione del libro di Luca Giai. Domenica 19 luglio, apericena e spettacolo La melodia italiana sfida la melodia straniera. Al Sestriere, domenica 19 luglio, passeggiata sulle valli olimpiche. Per adesioni, info@sciclubpinerolese.it. Domenica 19 luglio, undicesimo raduno auto e moto d'epoca a cura della Proloco Sestriere. Il 18 e 19 luglio, rievocazione storica battaglia della Sietta e festa del Piemonte. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero dal 13 luglio al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per ulteriori informazioni contattare il numero 011 43 21015. Il Valsusa Film Fest, in collaborazione con Borgate dal Vivo, presenta presso il Forte di Exil, sabato 18 luglio alle ore 21, proiezione di Manodopera di Alain Ughetto, film di animazione. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 14 luglio Toy Story 5, Rental Family, Nelle vite degli altri. Mercoledì 15 luglio Cos'è l'amore? Il figlio del deserto. Giovedì 16 luglio Minions and Monsters, Odissea. Venerdì 17 luglio Odissea, Sky, il più grande Sky Tour di sempre. Per Bardomonte estate 2026. Sabato 18 luglio Amarga Navidad, Minions and Monsters, Odissea. Domenica 19 luglio Odissea. Lunedì 20 luglio Minions and Monsters, Che Dio perdona a tutti. Per ulteriori informazioni contattare il numero 01 22 99 633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: addetti alla produzione, sede di lavoro Avigliana; cameriere, cameriera, sede di lavoro Bruzzolo; saldatore, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
10: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo. Venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
11: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
1: Va ora in onda Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A5 Torino-Ossa segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A6 di diramazione per Fossano, dove sempre per un incidente il traffico risulta bloccato in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo infine che il traforo del Fréjus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata.

0: Via dei Colori, in Via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
1: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 35 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Domani sera al Flower Festival di Collegno fa tappa la tournée Terre Rare 9626 dei Subsonica. Terre Rare è il loro nuovo lavoro che attraversa geografie reali e immaginarie con uno sguardo rivolto al presente, tra ferite tensioni, ombre e aperture. Le sonorità si orientano verso timbri più organici rispetto al passato, arricchite da strumenti raccolti durante un viaggio sull'altra sponda del Mediterraneo. Mercoledì 15 luglio, nella cornice di Piazza Alfieri ad Asti, Giorgia porterà dal vivo il suo nuovo tour intitolato G-Summer. Dopo aver collezionato una sfilza di serate sold out nei Palasport durante l'inverno, la cantante romana ha deciso di passare la bella stagione tra le piazze più affascinanti d'Italia. Dal 15 luglio all'11 settembre le colline di Langhe, Roero e Monferrato, insieme all'Appennino piemontese, ospiteranno l'undicesima edizione di Attraverso Festival, un'iniziativa culturale diffusa che mette in rete oltre 25 comuni tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo. Domani sera si inizia con Paolo Ruffini a Saluzzo, in piazza Montebello. Musica e teatro si fondono nell'omaggio a Fabrizio De André, firmato dall'associazione musicale Anime Salve, spettacolo che ha conquistato il pubblico registrando rapidamente il tutto esaurito. L'appuntamento in programma mercoledì 15 luglio alle 21 all'Arena Sacerdote del Teatro Sociale di Alba si inserisce all'interno della rassegna Arena d'Estate. L'estate monregalese entra nel vivo all'insegna del grande pubblico e dell'entusiasmo. La 31esima edizione dei Dui Pass, la storica manifestazione curata dall'associazione La Funicolare, con la collaborazione e il patrocinio oneroso del comune di Mondovì, ha registrato un clamoroso tutto esaurito nel quartiere ebreo durante i primi due appuntamenti. Il cartellone prosegue mercoledì 15 luglio con una serata ricca di novità e intrattenimento diffuso. Piazza Roma si trasformerà in un campo a cielo aperto per il Volley Night Show, che vedrà protagonisti circa 150 tra giovani atleti e allenatori dello Smile Volley Camp, affiancati sul palco da due nomi d'eccezione della pallavolo italiana, come Marco Bracci e Roberto Serniotti. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. Lo stretto di Hormuz non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano a Sky News. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente, precisa il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
2: Ora in Italia, con la politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega infatti sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, noi moderati UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
3: Ora la cronaca: in Emilia-Romagna un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei, rimanendo gravemente ferito. La vittima ignara è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco Altedo, un pestaggio di gruppo da cui il minorenne, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi, scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Sono stati individuati e segnalati a piede libero alla procura per i minorenni circa 20 ragazzi. Sono accusati a vario titolo di lesioni personali e violenza privata in concorso. Non è ancora chiaro il movente di questa aggressione, si ipotizzano i futili motivi.
2: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 ai domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
3: E ora ci occupiamo del meteo. Ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore, che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi anche in altre regioni.
2: Il calcio in casa Napoli, è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri. Dopo il finale di stagione con il Milan, culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero, il tecnico livornese però ha la possibilità di fare un salto di qualità al Napoli, che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi anche in Europa. Sentiamo Allegri in conferenza stampa.
4: Importante avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che regga su una squadra che ha tutte queste qualità.
3: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
5: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
6: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
7: Sì!
6: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
8: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
9: piscina comunale di Susa.
8: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
9: Per il tuo divertimento, scivoli

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
11: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
12: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
13: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
14: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
12: Anche su TV.
14: Smartphone.
13: Smart speaker.
12: Smart TV.
13: Tablet.
12: Computer.
14: Al bar, in auto, in bici.
12: In negozio.
14: In palestra.
12: A casa, in ufficio.
14: Al parco, al mare, al mondo.
15: Non hanno scampo.
16: Anche se non hanno campo.
17: La radio. Radio Rende
18: è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
19: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione di matrice africana interessa ancora le regioni alpine ma tende a indebolirsi sul suo fianco occidentale. Infiltrazioni di aria umida in quota favoriranno la formazione di temporali pomeridiani in montagna, mentre una saccatura atlantica lambirà l'arco alpino portando temporali a tratti anche in pianura, specie a nord del Po. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino soleggiato a parte addensamenti nelle prime ore sulle pianure e tendenza allo sviluppo di cumuli in montagna. Nel pomeriggio addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna, specie tra le valli torinesi della Valle d'Aosta orientale, del Sesia ed Ossola. Precipitazioni nel pomeriggio con locali temporali tra le valli Lanzo, del Canavese, della Valle d'Aosta orientale e del Sesia ed Ossola, più isolati tra le valli Po, Chisone e Susa. Temperature minime in lieve aumento sui 17-22 gradi, massime in aumento sui 28-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino soleggiato, nel pomeriggio nubi in aumento lungo le valli alpine e dal tardo pomeriggio annuvolamenti in estensione alle pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali tra le valli torinesi valdostane, del Sesia ed Ossola, più isolati sulle valli nel cuneese e nel biellese. Tendenza a qualche temporale fino in pianura su cuneese, torinese e Lago Maggiore, tra pomeriggio e sera, e in serata tra biellese, vercellese e novarese, localmente fin sulle colline del Po e basso Monferrato. Temperature minime stazionarie sui 18-22 gradi, massime stazionarie sui 29-33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo con ampie schiarite al mattino, nel pomeriggio nubi in addensamento lungo le valli alpine e dal tardo pomeriggio annuvolamenti irregolari fino ai fondovalli alle pianure. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali lungo le valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale e tra tardo pomeriggio e sera in transito fin su pianure, isolati sul cuneese, più estesi a nord del Po in serata, localmente intensi. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in calo sui 27-31 gradi.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Summer Events 2026, sabato 18 luglio, Angeli di Strada, cover Nomadi.
3: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città. Ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
7: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac.
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
7: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
6: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice!

0: Pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura alla politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega, infatti, dopo i malumori, sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
2: Dall'estero, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. Lo stretto non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano. L'unico modo per riaprire la navigabilità, fa sapere, e rispettare i diritti del popolo iraniano che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Il portavoce poi precisa che l'Iran si opporrà fermamente al mancato rispetto del memorandum d'intesa da parte degli Stati Uniti e che qualsiasi altra mossa degli americani si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
3: Parata militare del 14 luglio a Parigi per celebrare la presa della Bastiglia nella rivoluzione francese del 1789. Il presidente francese Macron ha sfilato sugli Champs-Élysées dall'Arco di Trionfo a Place de la Concorde, presenti tra gli altri il presidente ucraino Zelensky e il capo dello Stato Sergio Mattarella. La parata dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo si è conclusa sulle note della Marsigliese.
2: La cronaca: Antonio Cercola, di 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione a Pagani, in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne. La procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta sulla morte dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza e del reparto territoriale di Nocera Inferiore per avviare le indagini. Al momento non è esclusa alcuna pista, ma la prima ipotesi porta ad un omicidio in seguito ad una lite familiare.
3: A Petriolo, in provincia di Macerata, un uomo di 29 anni ha investito un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni ed è fuggito a folle velocità. Il 29enne è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. Le indagini da parte dei carabinieri di Mogliano sono scattate immediatamente dopo la denuncia querela presentata lo scorso 8 luglio dalle vittime dell'episodio.
2: Il tennis: Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Bästa in Svezia al primo match nel circuito maggiore da Parigi. Il pugliese ha battuto il norvegese Kerr, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti, per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno.
3: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Buon martedì pomeriggio, cari amici, inizia in questo istante il Drive Time che vi terrà compagnia fino alle ore 18 e come sempre all'inizio i nostri contatti ai quali potete richiedere il vostro brano preferito, lo potete fare o mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp il 351 851 6633 oppure chiamando il nostro numero fisso lo 0122 64 04 46.

E cari amici, Justin Bieber è entrato ufficialmente nel cast del primo halftime show della finale dei mondiali FIFA, aggiungendo quindi un'altra superstar a un cartellone già ricchissimo dello spettacolo dell'intervallo della finale dei mondiali, quella appunto la partita per il titolo, che si disputerà il 19 luglio domenica al New York New Jersey Stadium. La pop star sarà co-headliner della formazione, scusate, della performance di 11 minuti insieme a Madonna, Shakira e BTS in quello che la FIFA e il Global Citizen annunciano come il primo halftime show nella storia della Coppa del Mondo FIFA. Tra l'altro la FIFA ha annunciato diversi altri artisti, tra cui Burna Boy, l'acclamato direttore d'orchestra Gustavo Dudamel, il PS Chuchu Chorus di New York e i Coldplay. L'halftime show è stato curato dal frontman dei Coldplay Chris Martin in persona. Faranno inoltre apparizioni alcuni personaggi di Sesame Street, dei Muppet, tra cui Kermit la rana e Miss Piggy. L'esibizione sarà trasmessa in diretta durante la finale del torneo e dovrebbe diventare una delle trasmissioni musicali più viste di sempre. Ecco, per fare un confronto, la finale dei mondiali FIFA 2022, quella di 4 anni fa, tra Argentina e Francia, raggiunto una stima di 1,5 miliardi di spettatori in tutto il mondo, superando di gran lunga il pubblico del Super Bowl, solitamente concentrato nei soli Stati Uniti. L'halftime show è pensato proprio per puntare i riflettori sul FIFA Global Citizen Education Fund, un'iniziativa congiunta che mira a raccogliere 100 milioni di dollari per ampliare l'accesso all'istruzione e alle opportunità legate al calcio per i bambini di tutto il mondo. Secondo le organizzazioni, sono già stati raccolti oltre 50 milioni di dollari, con un dollaro proveniente da ogni biglietto venduto per le partite della Coppa del Mondo FIFA di quest'anno, destinato appunto alla campagna per tutta la durata del torneo. Tra gli artisti appena annunciati, come vi dicevo, Burna Boy, Gustavo Dudamel, il PSU Chorus di New York, i Coldplay, i frontman di Chris Martin, eccetera, l'annuncio arriva proprio mentre la Coppa del Mondo entra nella sua fase finale. Stasera appunto ci sarà Francia-Spagna, prima semifinale, domani sera Inghilterra-Argentina. Le vincitrici appunto accederanno proprio alla finale di domenica e anche al primo halftime show, questo show dell'intervallo della partita nella storia della FIFA, domenica 19 luglio. I know that this could hurt me bad.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
15: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
16: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
17: Il 19 luglio con Dove arriva Boom Boom Beat Festival, il primo festival musicale garage beat and rock and roll della Val di Susa. Dal vivo i Pischelli, Divops, Seeker 70 e gli straordinari The Jackets, protagonisti della scena garage psych punk europea. E poi DJ set tra beat, soul, ska, rock and roll, vintage market, street food, beer e cocktail e un'autentica atmosfera underground. 19 luglio, campo sportivo comunale di Condove. Boom Boom Beat Festival. Non limitarti ad ascoltare rock and roll. Vieni a viverlo.
18: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

E adesso è il momento della richiesta, la prima richiesta che arriva dal nostro uditorio, il mitico Igor ha chiamato l'uomo delle 15:20 e vuole ascoltare la canzone di Umberto Tozzi per eccellenza, ovviamente Ti amo, allora ce l'ascoltiamo insieme. Grazie Igor per la richiesta, buon pomeriggio e buon ascolto.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Correte, correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
8: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
7: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
8: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
7: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Aramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
9: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.

E festeggia oggi 86 anni il grandissimo Renato Pozzetto, infatti l'attore comico nato a Milano il 14 luglio del 1940, considerato tra i capiscuola del cabaret lombardo negli anni 60, ha formato il duo comico Cocchi e Renato con Aurelio Ponzoni, che dallo storico derby si è poi trasferito in TV. I due hanno preso parte alle più note trasmissioni televisive, hanno realizzato diverse canzoni intramontabili come Canzone Intelligente, ma soprattutto È la vita, la vita. Ma Pozzetto è stato anche uno dei principali interpreti della commedia italiana dagli anni 70 ai 90. In un'intervista al Corriere della Sera, lo stesso Pozzetto ha svelato dove è nato il suo tormentone, Tac, protagonista del film Il ragazzo di campagna di Castellano e Pipolo, 1984. Ha detto: l'ispirazione è arrivata da un cliente del bar in cui si ritrovavano Cocchi e Renato, da Gattullo precisamente. Ha detto: un cliente parlava, ci puntava il dito in gola, in faccia, ne ho fatto un tac e l'ho usato diversamente per dire fatto. E poi pochi sanno, ma Renato Pozzetto si è diplomato all'Istituto Tecnico Carlo Cattaneo, appunto, a Milano, con i suoi compagni di scuola Enrico Beruschi e appunto Aurelio Ponzoni, in arte Cocchi. Per un anno ha provato a lavorare come geometra, poi ha preferito la strada del cabaret e del cinema. Oltre che attore, nel 78 è esordito anche alla regia con il film Saxofone, interpretato anche da lui stesso. E poi, sembra assurdo, ma Renato Pozzetto, e questo gira sul web, vanta una somiglianza con Sylvester Stallone. Effettivamente un po' si assomigliano, tutto è nato sul web. Se si cerca il nome dell'attore italiano accostato a quello del collega americano, si possono trovare una serie di curiose, ironiche foto dei due interpreti a confronto. Dalle immagini risulterebbe effettivamente una certa somiglianza tra i loro volti. Ecco, questi meme sono diventati particolarmente virali, pur non avendo però un reale fondamento. E poi inizialmente il ruolo di Artemio, del ragazzo di campagna, era stato proposto a Enrico Montesano, che rifiutò l'offerta perché in quel periodo era impegnato con le riprese dei Due Carabinieri, e quindi la produzione virò su Renato Pozzetto. Oggi sembra quasi impossibile immaginare un altro attore nei panni del protagonista della pellicola. Inoltre, una delle scene più famose del film è quella in cui il personaggio interpretato da Pozzetto si trova a vivere nel suo micro appartamento cittadino, dove il letto è nascosto nel muro e dove ogni cosa diventa funzionale seppur in uno spazio minuscolo. Quell'appartamento esiste davvero e si trova, pensate, a Londra. E tra l'altro all'ingresso di Cascina Casoni, località di Carbonara al Ticino, hanno messo un cartello che recita Cascina Casoni, il ragazzo di campagna. Infatti il paesino del Pavese, che ha fatto da set per il film dell'84, è diventato davvero meta di tanti pellegrinaggi dei fan del film. E tra le sue passioni c'è anche quella per la buona cucina. Diversi anni fa, con il fratello Achille, Pozzetto ha anche riportato a nuova vita l'antica casa contadina affacciata sul Lago Maggiore, comprata nel lontano 1972, trasformandola in un hotel-ristorante chiamato La Locanda Pozzetto. E poi ha anche condiviso il set con un altro gigante del cinema, Marcello Mastroianni, l'attore romano, un paio di volte, e anche andato a trovarlo sul Lago Maggiore, appunto. Pozzetto ha anche raccontato di aver portato Mastroianni in barca col suo super tritone Riva, tutto di legno. E tra le passioni di Pozzetto ci sono le moto, ma pochi sanno che l'attore ha partecipato anche alla Parigi-Dakar del 1987. Pozzetto disputò le 18 tappe, oltre 8.000 km, nella categoria camion insieme al pilota Giacomo Vismara, che l'anno prima aveva vinto nella stessa categoria. Il duo quell'anno si classificò al quinto posto. E poi ovviamente, riguardo agli inizi come comico e la nascita del duo con Cocchi, Pozzetto ha ricordato che entrambi sfollati da Milano si annoiavano così tanto che hanno cercato di essere simpatici per rendere meno drammatica l'esistenza. E così è nato il sodalizio che li ha portati all'inizio all'Osteria dell'Oca d'Oro di Porta Romana. E infatti dice: c'erano molti artisti, anche Piero Manzoni, Lucio Fontana, noi cantavamo canzoni popolari e approfittavamo della bottiglia di vino che girava. Poi lì vicino aprì il Cab 64, dove abbiamo incontrato Giorgio Gaber, che ci ha insegnato a suonare la chitarra, più a Cocchi, a dire la verità, che era bravino, e poi Enzo Iannacci, con cui abbiamo scritto le prime canzoni, tipo La Gallina. Ecco, appunto, lui componeva la musica e noi si andava avanti con le parole. Poi conobbero anche Dario Fo, che dice Pozzetto veniva a darci il suo parere, Bruno Lauzi, che pure si esibiva, e tutti quelli che diventeranno i nostri amici, appunto. E infine l'attore lombardo ha avuto un solo grande amore nella sua vita, la moglie Brunella Gubler, scomparsa nel 2009. Questo l'ha detto lui: è stata la persona della quale mi sono innamorato ed è stato un amore lungo una vita intera, dotata di senso dell'umorismo, rideva mentre provavamo i nostri testi a casa. Penso lei in continuazione, talvolta penso che avrei potuto fare meglio, darle di più. Il matrimonio è stato celebrato nel 67, i due si erano conosciuti a 16 anni sulla riva dell'amato Lago Maggiore, i due hanno anche i figli, Giacomo e Francesco. Allora, tantissimi auguri a Renato Pozzetto, ce lo ascoltiamo con Cocchi in È la vita, la vita.

0: Siamo fuori tempo.
1: E la prossima richiesta ci arriva dalla nostra amica Manuela e dice: ciao Matteo, vorrei ascoltare Mi manchi di Fausto Leali. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Manu, buon pomeriggio, a presto.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Apertura. Questa sera alle ore 21 italiane a Dallas, Francia e Spagna si affrontano nella semifinale che vale l'accesso alla finale di New York per il Mondiale 2026, di fronte due delle nazionali più forti d'Europa. La Francia punta sul talento di Mbappé e Dembélé, affiancati da giocatori come Doué, Barcola e Olise, per conquistare la terza finale mondiale consecutiva. La Spagna risponde con una squadra solida e abituata a soffrire, trascinata da Rodri, Pedri, Merino e Orzabal. Anche per Lamine Yamal, finora meno decisivo del previsto, si preannuncia una sfida comunque equilibrata e spettacolare tra Francia e Spagna. E domani, sempre alle ore 21 italiane, l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Restiamo al calcio. È cominciata ufficialmente l'era di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Presentazione in grande stile al Teatro San Carlo al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis. Allegri ha definito forte la rosa ereditata e ha spiegato che sarà la società ad occuparsi del mercato. Inoltre escluso di avere avuto contatti con la nazionale italiana. Sentiamo un frammento della conferenza stampa.
3: Abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungano attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità.
2: Parliamo adesso della nazionale di calcio. Malago ha spiegato poco fa che sulla scelta del nuovo CT a breve inizierà a lavorare con Maldini e Leonardo su una shortlist per un contesto individuabile, magari con un profilo sulle tempistiche. Il presidente della FIGC ha poi aggiunto: l'annuncio slitta la prossima settimana, non mi sento di escluderlo, prima si trova un accordo, poi bisogna mettere puntini sulle i su tanti argomenti. Infine c'è stata anche una battuta su Andrea Pirlo, possibile idea per la panchina azzurra, anche se il favorito resta Mancini. Malago ha detto che sono tutti profili alti e quindi tutti candidabili. Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese ha battuto il norvegese Kjær, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti. Per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Yamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Yamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.yamonte.info.
8: E
1: eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: .16:06 si ritorna in diretta con la richiesta della nostra amica Michela che scrive: ciao, mi piacerebbe ascoltare Che sarà dei ricchi e poveri, grazie. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Michela, buona serata, a presto.

E se volete richiedere anche come Michele una canzone, vi ricordo i nostri contatti, sono o lo 0122 64 04 46, che potete chiamare in diretta, oppure il nostro numero WhatsApp, il 351 851 66 33. E torniamo a parlare un po' del rapporto tra musica dal vivo e politica, che continua a dividere artisti e pubblico, soprattutto in un momento in cui molti musicisti, da Bruce Springsteen a Tom Morello, hanno scelto di portare sul palco le proprie posizioni in modo sempre più esplicito. Interpellato sul tema e più in generale sul legame che lo unisce agli spettatori durante i concerti, Mick Jagger ha spiegato di vedere il proprio ruolo in modo diverso. Infatti, per il frontman dei Rolling Stones, salire sul palco non significa impartire lezioni o trasformare lo show in un discorso politico, bensì offrire al pubblico un momento di evasione, energia e condivisione. Impegnato nella promozione del nuovo album degli Stones, Foreign Tongues, pubblicato lo scorso 10 luglio, Mick Jagger è stato recentemente ospite di uno dei podcast del New York Times, The Interview, per parlare dell'ultimo lavoro di studio della band e di molti altri argomenti. Nel corso della chiacchierata di circa un'oretta, il conduttore David Marchese ha invitato il frontman a parlare del suo rapporto con il pubblico, contestualizzando la domanda, citando il modo in cui a un concerto di Bob Dylan la folla sembri quasi incidentale rispetto alla performance, mentre Springsteen vede chiaramente il proprio lavoro come un coinvolgimento in uno scambio significativo con il pubblico. Il conduttore ha chiesto a Mick Jagger cosa significhi per lui il suo rapporto con il pubblico, e prendendo a esempio alcuni festival a cui gli Stones hanno partecipato, come ad esempio il New Orleans Jazz and Heritage Festival, dove il gruppo ha suonato per la prima volta nel 2024, oltre a citare il British Summertime Hyde Park di Londra, il più famoso Glastonbury, Jagger ha risposto: prima di tutto dipende da dove ti trovi e da che tipo di evento sia. Prendiamo ad esempio il New Orleans Jazz and Heritage Festival. È un festival, gli spettatori non sono venuti necessariamente per vedere te, hanno comprato i biglietti prima di sapere che ci saresti stato. La stessa cosa accade al British Summertime Hyde Park a Londra o Glastonbury: compri quei biglietti perché ti piace il festival, quindi le persone presenti non sono necessariamente i tuoi più grandi fan. Non sto dicendo che ti odino, altrimenti probabilmente non sarebbero lì. Ci sono diversi livelli di questo tipo di pubblico e devi trattarli in modo leggermente diverso, appunto. Il punto fondamentale, prosegue Mick Jagger, è che il mio lavoro nel mondo della musica dal vivo è fare in modo che chi partecipa si diverta il più possibile, che dimentichi tutti i suoi problemi, i problemi del mondo, il mutuo e tutto il resto, semplicemente fare in modo che passi il momento migliore possibile. È simile in realtà all'andare a un evento sportivo, tutto il resto viene lasciato fuori, stai solo guardando la partita per vedere chi vincerà, non ti preoccupi di tutto il resto. Dal palco non vuoi cercare di agitare gli spettatori fino a farli sentire frustrati perché non stanno dimostrando abbastanza entusiasmo o perché pensi che non si stiano divertendo. Il tuo lavoro è farli impazzire ancora di più per il festival, non vuoi fare loro la predica. Detto questo, Mick Jagger ha chiarito di non essere però contrario a inserire un po' di politica nella scrittura dei Rolling Stones, e ha spiegato che quando aveva 30 anni non avrebbe scritto nessuna delle canzoni presenti in quest'ultimo album degli Stones, aggiungendo: ho anche preso questa abitudine di fare canzoni che parlano di relazioni personali e poi di buttarci dentro una strofa sulla politica. Penso che sia un trucco che ho imparato da altri autori, perché nessuno vuole ascoltare un'intera canzone sulla politica o su un commento sociale di qualunque tipo. Per esempio, un blues come il nostro Rowd & Twist è davvero solo un flusso di coscienza, pari di donne e tutto il resto, e poi ci infili dentro cose che sono chiaramente politiche, appunto. Quindi ti ritrovi a usare questi trucchi. Parola di Mick Jagger.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
3: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
6: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
7: Ed è arrivato adesso il momento della richiesta del nostro amico Mario, che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere Ivana Spagna con Lupi Solitari? Buon proseguimento e buona serata. Allora ce l'ascoltiamo subitissimo. Mario, buona serata anche a te e soprattutto buon ascolto. Ciao Mario.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Metro 1, dopo la lettera scritta dal sindaco di Torino insieme ai sindaci di Collegno, Grugliasco e Rivoli, rivolta al governo Meloni, il sindaco di Torino ci illustra ai nostri microfoni la situazione attuale.
2: Ho scritto personalmente con il sindaco di Rivoli, con quello di Collegno e con quello di Grugliasco, al presidente del Consiglio, al ministro delle Infrastrutture e anche ai parlamentari che vorremmo sensibilizzare per fare in modo che a livello nazionale arrivino le risorse necessarie a evitare che quest'opera rimanga un'incompiuta, anche perché siamo vicino al traguardo e abbiamo bisogno assolutamente dell'aiuto finanziario da parte del governo nazionale. Speriamo ci ascoltino. 30 milioni sono quelli per completare le opere civili, poi ce ne sono circa una quarantina per tutti quelli che si chiamano appunto appalti in cascata, e quindi diciamo che il fabbisogno che è stato in qualche modo evidenziato al governo, che ci è stato dato da Infrato, è intorno ai 70 milioni.
1: Alba, il passaggio a livello del Mussotto non si chiude, treno si ferma in tempo per non travolgere un'auto. Quello di questa mattina è solo l'ultimo dei disservizi che si aggiunge ai molti segnalati negli ultimi mesi dal Comitato dei Pendolari, ma anche dall'amministrazione comunale a Rete Ferroviaria Italiana. Villa Falletto, albero di importanti dimensioni, cade e sfonda un muro in centro paese. È successo questa mattina in via Falletti, vicino alla scuola primaria. Non si segnalano persone ferite, viabilità modificata per consentire le operazioni di rimozione, ma anche la messa in sicurezza. In chiusura il meteo, un'altra intensa ondata di calore con temperature che in Piemonte sono in rialzo, con minime tra i 20 e i 25 gradi e massime tra i 34 e i 37 gradi, con picchi fino ai 38 su Astigiano Alessandrino. Tra oggi e domani le aree alpine saranno parzialmente lambite da alcune perturbazioni atlantiche che ad intermittenza transiteranno sull'Europa centrale, che favoriranno anche la formazione di nubi e di temporali di calore. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città. Ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier, rifugioalpette.it, 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
7: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

E stanno facendo scalpore le immagini che hanno visto all'arrivo il calciatore della Norvegia Erling Braut Haaland, grande bomber, uno dei centravanti più forti della storia del calcio, accompagnato appunto al suo arrivo di ritorno dai mondiali, dove la sua Norvegia è uscita contro l'Inghilterra, con in braccio un procione impagliato. Ed è proprio così che è sceso dall'aereo Erling Braut Haaland, il 25enne giocatore della nazionale norvegese, tra i top player più forti a livello mondiale e anche star del Manchester City. Ecco, il risultato: il negozio di Dallas, in cui è stato folgorato Haaland dalla vista di un animale morto, sottoposto a tassidermia e posto accanto a una bottiglia di gin e frutti di bosco che stringe le zampe, è diventato famoso in tutto il mondo ed è subissato ora dalle richieste di persone che vogliono lo stesso souvenir. Ecco, basta rileggere questa breve ricostruzione per comprendere cosa comporta la salvaguardia degli animali selvatici, l'acquisto fatto dal calciatore norvegese, che ha praticamente in un attimo sollevato il desiderio di emulazione già solo dei suoi oltre 22 milioni di follower sui social e di tutta la schiera di spettatori che lo hanno scoperto per la prima volta ai mondiali, appunto quest'anno, dove si è illuminato non solo per le sue ottime prestazioni, ma anche per la sua personalità e anche un po' la simpatia che genera. Il New York Times riporta la ricostruzione di quanto avvenuto attraverso un'intervista alla proprietaria del negozio Wild Bill's Western Store, dove il calciatore Haaland si era recato per comprare cappelli da cowboy, una passione che aveva raccontato di avere anche in un video pubblicato sul suo account Instagram. Ecco, secondo la proprietaria, poi, Haaland voleva anche imparare i passi di danza dei balli di gruppi tipici di quella parte degli Stati Uniti, appunto i texani, siamo a Dallas. Mentre era lì, però, il calciatore è rimasto affascinato da quel procione imbalsamato e se l'è portato a casa, esponendolo in bella vista tra le sue braccia mentre scendeva dalla scaletta dell'aereo di ritorno dagli Stati Uniti. Non solo, il giocatore norvegese è andato proprio in fissa con il cadavere di questo animale, tanto da aver anche postato nelle story su Instagram un sondaggio per dargli il nome, appunto. La scelta è tra cowboy, ranger, tex o row, appunto. Il punto è che adesso la proprietaria del negozio ha dichiarato che le richieste di procioni imbalsamati sono schizzate alle stelle per un prodotto che non vendeva praticamente mai. Altrimenti, chi cacchio se lo comprerebbe un procione imbalsamato? Beh, tanto che quello comprato da Haaland era in negozio da molto tempo e che il tassidermista a cui faceva riferimento è andato addirittura in pensione. Così ha detto: negli ultimi anni abbiamo avuto un paio di procioni imbalsamati in negozio e lui ne è stato attratto, così come da un paio di scoiattoli. Dopo che ha pubblicato il post sui social media, ne abbiamo ordinato un altro. L'abbiamo messo in vendita oggi, ma quando l'abbiamo fatto qualcuno l'aveva già acquistato addirittura online. Ora spediamo in tutto il mondo, che non c'era un prima, nonché magliette con tanto di procione imbalsamato riprodotto appunto sopra. Secondo il primo bilancio che il negozio ha fatto, al momento abbiamo circa 2000 ordini online, dice la signora, di cui circa il 30% internazionali, ma ogni giorno il nostro risveglio ne riceviamo sempre di più. Per quanto riguarda gli ordini internazionali, semplicemente non avevamo attivato questa funzionalità prima della visita di Haaland. Voi pensate a questo negozio sperduto a Dallas che vende souvenir di punto in bianco, visto che Haaland ha preso questo procione, ha generato, come spesso i social fanno, davvero tanto polverone attorno, che ora devono anche fare delle esportazioni internazionali per vendere questo prodotto. Tra l'altro il procione preso da Haaland ha un valore di $750, il business che può generare è alto e ciò deve corrispondere necessariamente a una ricerca del materiale primo, ovvero l'uccisione degli animali selvatici, che attraverso una pubblicità del genere non può chiaramente che incrementare. Il tutto in una regione degli Stati Uniti, appunto come il Texas, in cui vi è una radicata tradizione venatoria ed è assolutamente comune vedere animali impagliati in vendita anche come arredamento nelle case. Il procione acquistato da Haaland è un oggetto del tutto legale perché appartiene alla categoria fur bearing animals, ovvero animali da pelliccia, non alla fauna da caccia. La legge texana vieta infatti il commercio privato di grandi animali selvatici autoctoni, come i cervi ad esempio, per prevenire il bracconaggio, ma consente però la vendita e l'acquisto di animali sottoposti a tassidermia catturati legalmente con licenza. Negozi storici come questo, appunto, dove si è recato il calciatore norvegese, sono dunque tipici della zona, ma nel tempo, come dimostrato anche dalle parole della proprietaria, la vendita di animali imbalsamanti decisamente non era più il loro business di punta. Ora invece lo è diventato attraverso questa pubblicità mostruosa fatta dal calciatore, che ha trasformato fondamentalmente un animale morto non solo in un meme, ma in un vero e proprio feticcio per milioni di persone al mondo.

cari amici, riprendiamo con la richiesta della nostra amica Sara che vuole ascoltare Elodie e la sua Dimenticarsi alle 7. Allora ciao Sara, buona serata e buon ascolto anche a te.

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La politica sì alle preferenze, no al voto segreto. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. E in vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità e che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
1: Mentre continuano i raid sul campo, il cardinale Matteo Zuppi ha visitato un campo a Leopoli in Ucraina, dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Dice di portare la vicinanza di Papa Leone a chi è stato catturato. Il presidente c'è, incontrando i detenuti, fa sapere che il Papa prega perché la guerra possa finire il prima possibile e si impegna affinché tutti possano tornare al più presto a casa.
2: Guerra in Medio Oriente. Una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman nelle prime ore di questa mattina. L'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine della nave. Tutto l'equipaggio a bordo è risultato illeso e rintracciato dopo l'attacco. Intanto Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio Ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo.
1: In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Secondo quanto riportato dai media locali, alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle. Secondo i media, nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate verso il vano ascensore, provocando un incendio al suo interno. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente.
2: In Italia 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droghe, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
1: Il calcio. Giovanni Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, che farà seguito alla definizione del nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente FIGC, a margine della riunione di giunta del CONI, ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi per la panchina azzurra. Roberto Mancini sembra essere favorito, ma c'è anche il nome di Andrea Pirlo come possibile tentazione per Maldini e Leonardo.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il

0: Servizio bar e ristorante.
1: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
0: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 17.06, abbiamo la richiesta del nostro amico Johnny.
6: Eccomi qua, ciao bro, dedicato a tutti i miei colleghi, il banco del mutuo soccorso, lontano da... Dedicato ovviamente anche a voi di Radio Dora e un buon proseguimento di serata. Ciao ciao. Dopo domani è giovedì, Matteo. Dopo domani è giovedì, vola il tempo. Il tempo vola. Ciao ciao.
4: Grande Johnny, veramente il guardiano del tempo tu sei, Johnny. E allora ci ascoltiamo la tua richiesta. Arriva al banco del mutuo soccorso con Lontano da. Ciao Johnny, buona serata, buon ascolto.

E cari amici, abbiamo parlato prima del mondiale e adesso continuiamo a parlare di mondiale, visto che questa settimana poi culminerà con la finale. Ecco, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non sembra affatto scherzare quando intende dire che appunto la FIFA aprirà le coppe del mondo a 64 squadre, ma questo progetto divide il calcio mondiale. Ecco, la Coppa del Mondo potrebbe presto vivere una nuova rivoluzione. Dopo l'introduzione del format a 48 squadre nell'edizione di quest'anno, che erano passate dalle 32 storiche di alcuni anni fa, la FIFA è pronta a valutare un ulteriore ampliamento del torneo fino a 64 nazionali in vista del Mondiale del 2030. A confermarlo è stato il presidente Gianni Infantino, che ha spiegato come la proposta sarà esaminata dagli organi competenti una volta conclusa la rassegna iridata in corso. Intervistato dall'emittente svizzera Blue Win, il numero uno della FIFA ha ribadito la propria visione di una Coppa del Mondo sempre più inclusiva, sottolineando come il torneo debba rappresentare l'intero movimento calcistico internazionale e non soltanto le tradizionali potenze europee e sudamericane. Secondo Infantino, consentire a un numero maggiore di nazionali di qualificarsi significherebbe offrire nuove opportunità di crescita ai paesi emergenti, aumentando al tempo stesso la competitività del calcio a livello globale. L'ipotesi di un mondiale a 64 squadre non è però una novità. La proposta era già stata avanzata nel marzo dello scorso anno dal dirigente uruguaiano Ignacio Alonso durante una riunione del Consiglio FIFA, e nei mesi successivi ha trovato il sostegno del presidente della CONMEBOL, la federazione sudamericana, Alejandro Dominguez, che aveva definito il proprio progetto un sogno per celebrare il centenario della competizione. Sì, perché nel 2030 saranno 100 anni dalla prima edizione della Coppa del Mondo, si era svolta nel 1930 in Uruguay, appunto. Tra l'altro, proprio le gare inaugurali del Mondiale 2030 si disputeranno in Uruguay, Argentina e Paraguay, mentre poi l'altra parte del torneo sarà ospitato da Spagna, Portogallo e Marocco, coinvolgendo 3 continenti e 6 paesi. Non tutti però condividono l'idea di una nuova espansione. Il presidente della UEFA, Alexander Seferin, ha definito un mondiale a 64 squadre una cattiva idea, sostenendo che rischierebbe di ridurre il valore sia della fase finale sia delle qualificazioni continentali. Dello stesso avviso anche il presidente della CONCACAF, Victor Montagliani, che ha espresso forti dubbi sull'utilità di ulteriore allargamento. Intanto Gianni Infantino ha promosso senza esitazione il debutto del format a 48 squadre, definendolo un successo completo. Saranno ora poi le commissioni della FIFA a valutare se spingersi ancora oltre, ridisegnare ancora una volta il torneo più importante del calcio mondiale. E qui, scusatemi la battuta, davvero servita su un piatto d'argento: con l'apertura probabile a 64 squadre, l'Italia riuscirà a qualificarsi? Chissà, ci sarà da lottare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo del Verbano Cuseossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla statale 34 del Lago Maggiore tra Fondo Toce e Intra e sulla provinciale 93 nel comune di Varzo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: E adesso c'è la richiesta della nostra amica Manuela, che per combattere questo caldo di luglio chiede un pezzo di Lionel Richie. Ti ho scelto Easy, Manu, ce l'ascoltiamo. Buona serata e ovviamente buon ascolto. Ciao!

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Summer Events 2026, sabato 18 luglio, Angeli di strada, cover Nomadi.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile.
7: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

E adesso la prossima richiesta è quella del nostro amico Luca, che vuole ascoltare gli 883 con Nient'altro che noi. Allora ce li ascoltiamo subito. Ciao Luca, buona serata, a presto.

E l'ultima richiesta di oggi ci arriva dal nostro amico Davide, che vuole ascoltare una donna per amico a proposito di Lucio Battisti. Ciao Davide, buona serata, a presto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Vi do l'appuntamento a giovedì, perché domani il Drive Time non andrà in onda, ma appunto ci sentiamo giovedì sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto e vi auguro una buona serata sulle note dei Four Non Blondes e la loro What's Up. Ciao amici, a giovedì.

0: le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto nei pressi del rifugio Trescarperi. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale, visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona e che non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia, è stata attivata la macchina dei soccorsi. Gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino.
1: La politica, sia le preferenze no al voto segreto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
2: In Belgio, sebbene le autorità locali non abbiano ancora emesso un bilancio ufficiale, sarebbe di almeno 4 morti e 6 dispersi il bilancio dell'incendio divampato all'interno della Oxy Tower nel centro di Bruxelles. Secondo fonti informate, le vittime sarebbero tutti operai impegnati nei lavori di ristrutturazione del complesso e potrebbero trovarsi in un ascensore che i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a raggiungere. Le fiamme infatti sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e dopo essere state domate si sono propagate nel vano ascensore, provocando un secondo incendio successivamente posto sotto controllo.
1: La guerra in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia, che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto, dice ancora Trump, verranno attuati blocchi totali, ma solo per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana, aggiunge il tycoon, che poi precisa che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti il petrolio scorre come mai prima d'ora.
2: Conflitto russo-ucraino. L'Ucraina sarà la prima a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani potenziati. Lo ha scritto su ex il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: Francia e Italia accelereranno le consegne dei missili Aster 30 entro ottobre di quest'anno. Dopo aver partecipato alla riunione dei volenterosi a Parigi alla cerimonia per il 14 luglio, Zelensky ha detto anche: il risultato dei colloqui con Macron e del lavoro dei nostri team è un importante accordo tra Ucraina e Francia, un passo che riflette la vera leadership francese nella cooperazione in materia di difesa con l'Ucraina nell'interesse di tutta Europa.
1: Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta, battendo il norvegese Kerr, numero 118 del mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà adesso Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente dalle qualificazioni con uno score di 6-4-6-2 in 1 ora e 36 minuti. L'azzurro affronterà al secondo turno l'argentino Mariano Navone, numero 4 del seeding.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città, ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
2: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un veicolo in fiamme segnaliamo coda sulla 26 Genova Volte Gravellone Atoce, tra Borgo Manero e Romagnano Sesia in direzione Genova. Per il solo traffico intenso si viaggia a rilento sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Francia in direzione Freius e allo svincolo in uscita della statale 20 in direzione Nord. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate.
3: Un libro.
5: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle Ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa, tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
8: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
9: Oh!
3: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
10: Fatti comprare.
11: Fatti amare.
12: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
13: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
14: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
13: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
15: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
14: Anche su TV,
15: smartphone,
13: smart speaker,
14: smart TV,
13: tablet,
14: computer,
15: al bar, in auto, in bici,
14: in negozio,
15: in palestra,
14: a casa, in ufficio,
15: al parco, al mare, al mondo.
13: Non hanno scampo.
16: Anche se non hanno campo,
13: la radio rende.
14: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 38 minuti.
1: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
0: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, ad eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto, aggiunge, attueremo un blocco totale, ma solo per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. Il tycoon precisa anche che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti, il petrolio scorre come mai prima d'ora.
2: Un incendio in Belgio nel cuore di Bruxelles ha causato delle vittime, alcune persone sono considerate disperse secondo le prime informazioni diffuse dai media locali. Un rogo è scoppiato questa mattina presso la torre Oxy, complesso residenziale nel cuore della capitale, e non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato non c'è certezza.
3: La politica, la presidenza della Camera, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti alla legge elettorale su 200 presentati, agli articoli 1, 2 e 3. La richiesta delle opposizioni di scrutinio segreto, ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, può essere accolta per tutte le proposte emendative, gli articoli del provvedimento per cui sussistono i requisiti. Rampelli ha quindi annunciato la distribuzione di una tabella con l'elenco di tutte le votazioni a scrutinio segreto accolte, a cui si aggiungerà anche la votazione finale.
2: Siamo alla cronaca. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo.
3: La grossa frana di detriti staccata oggi pomeriggio sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarperi, non ha affatto vittime. Poco dopo le 17, infatti, è arrivato il cessato allarme e i soccorritori ora stanno tornando a valle.
2: Lo sport: con il ciclismo prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si è corsa la 10ª tappa nel Massiccio Centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogacar, sempre in maglia gialla, dopo una fuga di una 15ina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così la sua posizione di leader del tour.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

0: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
1: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
0: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito. Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
5: Ma so io cosa fare.
3: Presto, venite!
4: Arrivano! Finalmente!
5: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
7: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
8: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Luglio con Dove arriva Boom Boom Beat Festival, il primo festival musicale garage beat and rock and roll della Val di Susa. Dal vivo i Pischelli, Divops, Seeker 70 e gli straordinari The Jackets, protagonisti della scena garage psych punk europea. E poi DJ set tra beat, soul, ska, rock and roll, vintage market, street food, beer e cocktail e un'autentica atmosfera underground. 19 luglio, campo sportivo comunale di Condove. Boom Boom Beat Festival. Non limitare ad ascoltare il rock and roll. Vieni a viverlo.
6: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
7: piscina comunale di Susa.
6: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
7: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
6: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
7: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
6: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 38 minuti.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Zecr X RAD Long Range. Sotto il cofano c'è un motore elettrico sincrono posteriore da 272 cavalli, 200 kW di potenza e 343 Nm di coppia massima, abbinato a una batteria con chimica NMC da 69 kWh di capacità. Sul fronte delle prestazioni, questa vettura a trazione posteriore con trasmissione monomarcia ha un'accelerazione da 0 a 100 in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 190 km/h. Autonomia totale nel ciclo combinato WLTP di 446 km. Mercedes Classe G 580 EQ è un'elettrica senza rinunciare alla propria identità. Conserva la forma squadrata, il telaio a longheroni e l'impostazione da fuoristrada vero, ma adotta quattro motori elettrici, 587 cavalli, 1164 Nm di coppia e una batteria da 124 kWh lordi, con un valore indicato di 116 kWh. L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP arriva fino a 473 km, mentre la ricarica rapida in corrente continua può raggiungere i 200 kW. Passiamo alle due ruote. Suzuki GSX R1000R. Il motore mantiene architettura a 4 cilindri linea, distribuzione bialbero, raffreddamento a liquido 999,8 cm3, alesaggio e corsa di 76,0 per 55,1 mm. Cambiano però diversi componenti interni. Il rapporto di compressione sale da 13,21 a 13,81 grazie anche ai pistoni ridisegnati. L'albero motore è nuovo, con perni più robusti per sopportare carichi superiori, e anche i carter sono stati aggiornati per accogliere il nuovo disegno. Ducati Panigale V4R. Andiamo subito al sodo. La potenza massima dichiarata rimane di 218 cavalli all'impressionante regime di 15.750 giri minuto, e questo nonostante il motore Desmo 16 stradale da 998 cm3 sia ora conforme alle ancora più stringenti normative Euro 5+. La coppia massima è salita a 114,5 Nm a 12.000 giri minuto, il che è altrettanto sbalorditivo. Chiudiamo con una curiosità. La conferma del negoziato è arrivata da Stella Lee, vicepresidente esecutiva di BYD, intervenuta a Londra al Future of the Car Summit del Financial Times. BYD cerca capacità produttive in Europa e non soltanto all'interno di Stellantis. La logica indicata dalla manager cinese è quella della gestione diretta degli impianti, senza ricorrere a joint venture produttive. Stellantis, da parte sua, non ha commentato le indiscrezioni. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
6: vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema Sotto le Stelle! Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
7: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema Sotto le Stelle è gratis.

0: Sono le 20:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL Sicurezza. Nel disegno di legge nuove disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia del Ministero dell'Interno. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza. Tra le norme introdotte con quel provvedimento c'era già una stretta antimaranza. Chi porta fuori casa e senza motivo valido un coltello di almeno 8 centimetri rischia il carcere da 6 mesi a 3 anni. Se il fatto avviene sui treni e sui bus si applica l'aggravante. La novità principale è un'estensione sul fermo preventivo nei confronti di manifestanti e persone ritenute pericolose per l'ordine pubblico. Ora può essere effettuato anche dai vigili urbani. Viene estesa inoltre la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione anche ai minorenni. Per la cronaca, un incendio in Belgio nel cuore di Bruxelles ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, comprensorio residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato che non c'è certezza. La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Donald Trump. Pertanto attueremo un blocco totale ma solo per le navi in arrivo in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana, aggiunge il tycoon, che poi precisa che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti il petrolio scorre come mai prima d'ora. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. In chiusura il calcio. Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro l'Inghilterra o l'Argentina in campo domani. Le due squadre, Francia-Spagna, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024 e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: Questa è Radio Dora.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
4: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
3: Correte!
6: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 36 minuti. Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: La Proloco di Chiomonte organizza per sabato 18 luglio concerto del complesso pop rock Istituto Musicale Somis di Susa ai Giardini Levis. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, con ingresso libero a Bardonecchia, da giovedì 16 a domenica 19 luglio. Ulteriori informazioni sul sito della Fondazione Accademia di Musica. A Coazze tutti i lunedì e mercoledì alle 20.30 con ritrovo presso l'ufficio turistico Coazze in movimento, passeggiate lungo le vie del paese a cura della Proloco con partecipazione libera. Tutti i giovedì dalle 17 alle 19 all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone sperruzziamo incontri ad accesso libero. Fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale risveglio muscolare con partecipazione gratuita. Martedì 14 luglio al Parco Comunale alla terrazza della biblioteca incontri gratuiti di Pilates. Fino al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra luoghi, storie di incontri e cammini. Ingresso libero. Sabato 18 luglio alle 17 presso la biblioteca comunale Libri in Terrazza, alle 20.45 presso il Palafeste 1 nessuno 100.000. Domenica 19 luglio alle 17 al Palafeste 4 quarti, alle ore 21 al Palafeste concerto a cura della banda filarmonica coazzese. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi, mostra visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351 3078 654. L'associazione turistica Proloco Amici di Gravere organizza per sabato 18 luglio alle ore 15 torneo di petanca aperto a tutti presso il Circolo Gelassa. Per informazioni 338 9482 225. A Bottigliera Alta sabato 18 luglio, 14esimo Festival Internazionale di Musica Celtica presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso. Domenica 19 luglio, 14esimo Festival Internazionale di Musica Celtica presso il Centro Famiglia di Via Rosta 12 a Bottigliera Alta. Prenotazioni e informazioni al 338 188 1548. Ad Alpignano, giovedì 16 luglio alle ore 21, Alpignano Live, The Queen Tribute, food più premiazioni eccellenze alpignanesi, in Piazza Caduti. Venerdì 17 luglio, Sagra Cossot, concerto Casadei, in Piazza Caduti. Sabato 18 luglio, Palio, Sagra Cossot, spettacolo Marco e Mauro Comic Show, alle ore 18.30, presso le vie del centro storico, il castello e Piazza Caduti. Domenica 19 luglio, Palio, Sagra Cossot, tributo a Michael Jackson, alle ore 21, presso le vie del centro storico, il castello e Piazza Caduti. A Condove, da venerdì 17 a lunedì 27 luglio, Luna Park in Piazza Martiri. Domenica 19 luglio, Boom Boom Beat Festival al campo sportivo dalle ore 14. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 18 luglio alle 21.30, Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, interferenze musilinguistiche con Maddalena Mazzaferri, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni, www.borgatedalvivo.it. La Proloco di Matti organizza il 18 e 19 luglio festeggiamenti Santa Margherita in località Bucet. Ad Ulx, venerdì 17 luglio dalle ore 16 alle ore 18 in piazza Mistral, balli occitani con Lindale e Parenaperde. Domenica 19 luglio dalle 14 alle 17 Jardin Latour, attività per bambini. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Domenica 19 luglio conferenza SMAT presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. A Cesana Torinese dal 18 luglio al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi e inaugurazione della mostra La Sedia Racconta. Sabato 18 luglio serata musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Per estate del mese 2026, venerdì 17 luglio alle ore 18 al Ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra fotografica a cura dell'Associazione Culturale Cumalè. Sabato 18 luglio alle ore 19 al parcheggio del Ricetto di San Mauro, domenica 19 luglio alle ore 16 alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate. A Venaus, dal 13 al 19 luglio, Campus Scaliamo le Note. A Villar Focchiardo, venerdì 17 e sabato 18 luglio presso l'area polivalente Motoraduno. Sabato 18 luglio alle ore 11 a Tampe, festa della Cappella delle Tampe. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 14 luglio alle ore 21 Eleonora Bertone presenta Non chiudete le porte con gli stracci, all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consiliare. A Trana, sabato 18 luglio, serata in bianco, in piazzale Unità d'Italia, dalle ore 18. A Sauze Dulx, dal 17 al 19 luglio, festa greca. Sabato 18 luglio, le serate informative del CAI, alle ore 21, presso piazzale Miramonti. Sabato 18 e domenica 19 luglio, mercatino estivo, presso il centro del paese. Domenica 19 luglio, mangiar storie, alle ore 11, presso la biblioteca comunale. A Giaveno, martedì 14 luglio, teatro Donne in Parlamento in piazza Mautino alle ore 21. Mercoledì 15 luglio, teatro Margherito, c'è tempo per tornare a casa all'anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 15 luglio, la Milonga in piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 16 luglio, baby dance al parco comunale alle ore 11. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, festa di San Giacomo in Borgata Sala dalle 15 alle 24. Venerdì 17 luglio, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Dal 17 al 19 luglio, festa della Maddalena in Borgata Maddalena alle ore 21. Sabato 18 e domenica 19 luglio, oltre il muro, 29esima edizione, torneo di pallavolo allo Stadio Torta, dalle 8 alle 21. Sabato 18 luglio, canta anche tu, serata karaoke in piazza Mautino alle ore 20. A Collegno, Flower Festival. Martedì 14 luglio, i cani. Mercoledì 15 luglio, Subsonica. Giovedì 16 luglio, Serafin più l'amante più Giulia May. Venerdì 17 luglio, Tony Pitoni, seconda data. Al Melezze, domenica 19 luglio alle ore 21, intitolazione Piazza della Chiesa al Dottor Secondo Laura. A seguire teatro itinerante, febbre d'alta quota, cura di arte muta. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. A Ferrara Moncenisio, sabato 18 luglio alle ore 10, festa per i 30 anni dell'Associazione Terra dei Cavalli presso l'area sportiva comunale. Domenica 19 luglio alle 9.30, escursione al Lago Sabine col Clapier a cura della guida escursionistica ambientale. Informazioni al 338-43-88056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, inaugurazione e mostra di Lia la Terza, espressioni familiari all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle 17.30, concerto del trio The Music Charms presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio. A Villardora, sabato 18 luglio dalle 21.30, grande evento anni 80-90 e 2000 con quelli che i 92.000 Original Party. Musica, animazione, gadget e tanto divertimento per la rassegna Suoni d'estate. A Susa, torneo storico dei borghi di Susa dal 17 al 19 luglio. Venerdì 17 luglio alle 20.30 in piazza San Giusto, esibizione dei tamburini. Sabato 18 luglio alle 20.30 in piazza della Repubblica, corteo storico per le vie cittadine. Alle 21.30 presso l'Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo. Domenica 19 luglio alle ore 10 in piazza della Repubblica, corteo storico. Alle ore 11 presso la cattedrale di San Giusto, santa messa e benedizione del palio. Dalle ore 15.30 presso l'Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Ariano, sabato 18 luglio, parco polivalente alle ore 21, concerto e serata teatrale. I parchi Alpicozzi presentano a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta prenotazione allo 0122 85 4720. Dal 15 luglio al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Il 15 luglio passeggiate e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Per informazioni www.parchialpicozzi.it. A Novalesa, domenica 19 luglio, giornata di pittura in plein air. Fino al 16 agosto, mostra 1300 anni sull'abbazia di Novalesa presso Casa degli Affreschi. Ad Avigliana, dal 13 al 27 luglio, festa di Sant'Anna, tornei sportivi, corsa dei babi, street food, musica, teatro, arte, laboratori in Borgata Drubiaglio. Sabato 18 luglio, disco ring presso l'area CGA. Domenica 19 luglio, San Bartolomeo in musica a San Bartolomeo. Apertura sito archeologico simulato al castello. Serata danzante al Parco Alveare Verde. A San Giorgio, il 18 e 19 luglio, restate a San Giorgio. Sabato 18 luglio, cena e musica con DJ, festa dei 10 anni della riapertura della biblioteca con presentazione del libro di Luca Giai. Domenica 19 luglio, apericena e spettacolo La melodia italiana sfida la melodia straniera. Al Sestriere, domenica 19 luglio, passeggiata sulle valli olimpiche. Per adesioni, info@sciclubpinerolese.it. Domenica 19 luglio, 11° raduno auto e moto d'epoca a cura della Proloco Sestriere. Il 18 e il 19 luglio, rievocazione storica battaglia della Sietta e festa del Piemonte. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero dal 13 luglio al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per ulteriori informazioni contattare il numero 011 43210 15. Il Valsosa Film Fest, in collaborazione con Borghette dal Vivo, presenta presso il Forte di Exil, sabato 18 luglio alle ore 21, proiezione di Manodopera di Alain Ughetto, film di animazione. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.valsosafilmfest.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 14 luglio Toy Story 5, Rental Family, Nelle vite degli altri. Mercoledì 15 luglio Cos'è l'amore? Il figlio del deserto. Giovedì 16 luglio Minions and Monsters, Odissea. Venerdì 17 luglio Odissea, Sky, il più grande Sky Tour di sempre. Per Bardomonte estate 2026. Sabato 18 luglio Amarga Navidad, Minions and Monsters, Odissea. Domenica 19 luglio Odissea. Lunedì 20 luglio Minions and Monsters, Che Dio perdona a tutti. Per ulteriori informazioni contattare il numero 01 22 99 633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: addetti alla produzione, sede di lavoro Avigliana; cameriere, cameriera, sede di lavoro Bruzzolo; saldatore, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri, con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera con voto segreto ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale che prevedeva insieme al capolista bloccato la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura è arrivata per un solo voto, 188 no e 187 sì. La leader del Partito Democratico Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Dall'estero, Donald Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con il leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il presidente USA, che minaccia di mirare anche al sito nucleare iraniano di Pickax Mountain, sebbene giudichi ancora possibile un'intesa con Teheran. Intanto missili dai Pasdaran contro due petroliere degli Emirati e una norvegese. Le tensioni fanno correre il petrolio sopra gli $80. Addio intanto i colloqui in Libano, Israele e a Roma. Per la cronaca, un incendio in Belgio nel cuore di Bruxelles ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, comprensorio residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato che non c'è certezza. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Il calcio in chiusura, Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale, favoritissimi bleu del poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise, Doué. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e a una super difesa che finora ha subito un solo gol. Non ho paura della Francia, siamo campioni d'Europa, la sfida del talento 19enne del Barcellona. Domani Inghilterra-Argentina ad alta tensione, 40 anni dopo la mano de Dios, Albi Celeste in campo con la maglia blu in onore della sfida all'Azteca dell'86. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

qui. Laura se n'è andata via, Valerio non lo sento più.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
14: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, un saluto dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Voltiamo pagina. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature di oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio, per esempio sulle Dolomiti di Sesto, si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. Intanto i rider scioperano oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire. Il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio. Le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati. Difficili le operazioni di recupero dei corpi. Anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. In chiusura il ciclismo. Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si è corsa la 10ª tappa nel Massiccio Centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogačar, sempre in maglia gialla, dopo una fuga di una 15ina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così ancora la sua posizione di leader. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio.
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio.
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.

0: Saldi caldi da Totac!
1: Cosa vuol dire saldi caldi?
0: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
1: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
0: Correte!
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Questa è Radio Dora.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

0: Sono le 23 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale, danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles, il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire, il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio, le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati, difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni, lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare poi a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature oltre i 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. E intanto i rider scioperano sempre per il caldo, oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. E con questo è tutto, a più tardi.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo. Per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Che sapori!
2: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: Estate in Valle, nuova edizione.
0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario. Sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione. E se non la trovate, richiedetela.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti, caccia dunque ai traditori. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito, andate a casa, dicono. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro Tajani parla di incidente di percorso, ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata poi bagarre in aula con le opposizioni che occupano i banchi del governo. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili e reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, ho introdotti 5 nuovi articoli. Nel provvedimento inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. E siamo alla cronaca, 6 morti, 6 vittime sul lavoro. È il terribile bilancio dell'incendio scoppiato stamattina nel cantiere della Torre Oxy, nel pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Il ministro dell'interno belga è sconvolto. Anche il re e il premier De Wever si sono precipitati sul posto. Voltiamo pagina. La colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi oggi in alcune località della Sardegna, ma il peggio deve ancora avvenire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di domani alle 15 di giovedì. Già da domani sono però in arrivo violenti temporali, specie al nord, e la Protezione Civile ha previsto allerta gialla per le piogge in 2 regioni, Veneto ed Emilia-Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale in aumento con la canicola, sono anche possibili rischi per la salute fisica e mentale. Il calcio in chiusura, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla stasera, la favoritissima Francia ha annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Due. La Spagna dunque vola in finale con 2 gol dopo aver dominato una Francia irriconoscibile. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte in punto.
2: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: Ba ba ba ba. Aha.
2: Oh, dieses, die,

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio